0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di maggio rischia di diventare una giornata caotica per spostamenti e servizi a causa dello sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane, dichiarandosi innocente e sostenente che i contatti con il ragazzino

0: per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
1: La terza sezione penale della Corte d'Assise di Appello di Napoli ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la pena per i componenti il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti ad un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il can Mazzarella d'Amico e rivali del Rinaldi. La vittima era il cognato del RAS detenuto Ciro Rinaldi. La sentenza riguarda Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone. La Procura Generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo. La condanna in primo grado venne emessa dal GUP l'8 settembre 2020. Ultima pagina in chiusura. La NASA è pronta a investire quasi $1 miliardo in un avamposto umano permanente sulla Luna. L'agenzia ha infatti annunciato una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio, fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio della missione Artemis, attualmente previsto nel 2028. In prima fila per la futura base lunare c'è anche il modulo abitativo italiano MPH, realizzato da Thales-Alenia Space. Il primo modulo dovrebbe essere lanciato nel 2033. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitivo del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
2: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galati in Romania.

0: Regionale, secondo quanto riferito dall'emittente Al Jazeera, il gruppo sciita avrebbe utilizzato razzi, artiglierie e droni d'attacco contro diverse postazioni dell'IDF nelle città di Biyada, Odaise, Kantara e Zaftar el-Karkieh. La situazione resta estremamente delicata lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Nelle stesse ore un attacco condotto da droni israeliani nella zona di Al-Mawazi, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, avrebbe provocato 3 morti e diversi feriti. La notizia è stata riportata da Al Jazeera Arabic, citando fonti dell'ospedale Nasser.
1: Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
0: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta ha però provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
1: Vediamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo 2 incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio 3 persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena e gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una relazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo del ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Yannick Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerúndolo dopo una partita segnata dal caldo e da un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi 2 set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerúndolo ha completato la rimonta imponendosi al 5° set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, ha dichiarato il numero 1 al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino Coboldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Darderi è stato eliminato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionamento.

0: consumatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitivo del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
2: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. La Romania è un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa di Bucarest ha definito l'episodio una grave e irresponsabile escalation. Al momento dell'impatto la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. La marina militare ucraina intanto denuncia inoltre che un altro drone russo avrebbe colpito una nave mercantile diretta in Turchia, provocando un incendio e il ferimento di due membri dell'equipaggio.
1: Hezbollah ha rivendicato 19 attacchi contro le forze israeliane impegnate nel Libano meridionale. Secondo quanto riferito dall'emittente Al Jazeera, il gruppo sciita avrebbe utilizzato razzi, artiglierie e droni d'attacco contro diverse postazioni dell'IDF nelle città di Biyada, Odaiseh, Kantara, Zaftar e il Karkie. La situazione resta estremamente delicata lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Nelle stesse ore un attacco condotto da droni israeliani

0: proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
1: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
0: Vediamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio tre persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena e gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una relazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo del ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Yannick Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerúndolo dopo una partita segnata dal caldo ed un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi due set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerúndolo ha completato la rimonta imponendosi al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, dichiarato numero uno al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino Coboldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Darderi è stato eliminato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Turin 104, informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare la

0: fare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Touring 104.

Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere e marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
2: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitivo del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
2: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. La Romania è un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa di Bucarest ha definito l'episodio una grave e irresponsabile escalation. Al momento dell'impatto la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. La Marina

0: prodotto da droni israeliani nella zona di Al-Mawazi, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, avrebbe provocato 3 morti e diversi feriti. La notizia è stata riportata dal Jazeera Arabic, citando fonti dell'ospedale Nasser.
1: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta ha però provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
0: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta ha però provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
1: Vediamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo 2 incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio 3 persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena e gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una redazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo del ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Jannik Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo una partita segnata dal caldo ed un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi 2 set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerundolo ha completato la rimonta imponendosi al 5° set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, dichiarato numero 1 al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino Coboldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Darderi è stato eliminato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
0: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
3: Ma no, quella è un'altra cosa. Ma buongiorno, oggi siamo tutti felici, contenti e gioiosi.
4: Ma come mai?
3: Dunque, fammi pensare, no, perché è uscita una bella giornata?
4: No. Da un lato siamo felici e contenti e gioiosi, dall'altro io ho una rabbia dentro.
3: Che è successo?
4: Perché poi glielo dico,
3: Ma oggi inizia il Calabria Pizza Fest,
4: per questo motivo siamo tutti quanti felici, contenti e gioiosi.
3: E noi oggi vi racconteremo, vi porteremo per mano in questo magnifico evento. Per manina, sì, con la manina, va bene, ma ammetti che si perdono, invece noi dobbiamo
4: con
3: accompagnare.
4: Con la manina, come ha fatto Yannick Bello.
3: Noi siamo come il Virgilio nei confronti di Dante, no, all'inferno no, è brutto là, nei meandri del... che ha fatto? Che sta facendo? Che cos'era?
4: Una mosca, cos'era? Insetto.
3: Ah, c'era una mosca, ah, l'ho vista, è diventata paonazza.
4: Perché altro abbiamo
3: io stavo canale. Dicendo che accompagneremo i nostri amici da casa per mano come dei moderni Virgilio, insomma, sì. Faremo questo bellissimo viaggio, addirittura avremo tre collegamenti, dico bene tre collegamenti con dei maestri.
4: Chissà che sto lavorando sulla R.
3: Io invece ci lavoro, ma niente,
4: non
3: porto a casa risultati, niente. Quindi fra poco, dalle 10:30 in poi, insomma, cominceremo già a farvi capire, a farvi entrare in questo meraviglioso mondo qual è il Calabria Pizza Fest. Nel frattempo iniziamo, che dice? Iniziamo alla grande?
4: Iniziamo.
3: Ah, lui, arriva lui, il baffetto da sparviero più bello italiano.
4: E adesso arriva lui.
3: No, non è proprio Mina, ma è...
4: Vabbè,

0: bene, va bene. Lui, abbiamo detto, l'ho chiamato il Galbanone, che sembrerebbe, sembrerebbe il
1: anche
0: nome di una provola.
1: Non dovremmo dirlo, perché
0: non si dice, però figurati. Allora, 29 maggio, ragazzi, è finito pure il mese di maggio, cioè già siamo in estate, in poche parole, perché già.
1: Allora, io lo dico oggi perché
0: saremo...
1: domani è sabato e noi sì. di Turin Caffè non saremo qui a fare
0: qui,
1: la trasmissione,
0: però saremo lì, nel villaggio. Sì.
1: E domani è il compleanno della mia bambina.
0: Ah, auguri Marilu.
1: Non si fanno gli auguri in anticipo. No,
0: allora, auguri domani, Marilu.
1: Volevo solo fare sapere che domani è il compleanno della mia bambina.
0: Mi porta a sbagliare lei. Allora, 29 maggio, che è il giorno prima del 30 maggio, ovvero del compleanno di Marilu. Va bene così?
1: Va bene.
0: Allora, negli eventi, oggi nomino 2-3, niente di più. 1176, le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico il Barbarossa nella battaglia di Legnano, con cui fu posta la parola fine al tentativo di egemonizzazione dei comuni dell'Italia del Nord da parte dell'imperatore tedesco. Essendo assurta simbolo della vittoria delle popolazioni italiane su quelle straniere, Legnano è l'unica città, oltre a Roma, a essere citata, pensi un po', nell'inno degli italiani, nel canto degli italiani di Goffredo Mameli, inno nazionale italiano dal 1946, lo sapeva? Le uniche due città che sono citate nell'inno. Poi, 1886, il farmacista Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola sull'Atlanta Journal. E 1940, uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, ovvero Fausto Coppi, vince con oltre 4 minuti di vantaggio, ragazzi, 4 minuti di vantaggio, la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa, una delle tante, no? 1985, pagina tristissima dello sport che ha a che fare con l'Italia, perché c'era la finalissima di all'epoca Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, ce la ricordiamo un po' tutti. Avvenne la famosissima strage dell'Eisel a Bruxelles in Belgio, dove 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati appunto con le forze dell'ordine, insomma tra di loro sono venuti a contatto. Abbiamo tutti ancora negli occhi quelle tristissime immagini. 1994, va in onda l'ultima puntata della serie TV Star Trek The Next Generation, dal titolo Ieri, Oggi e Domani.
1: Guardi che io ho pianto.
0: Perché?
1: Perché era la mia serie preferita.
0: Sì. Io invece non l'ho mai visto, sa?
1: Next Generation è stata la mia preferita dell'universo, per quel che riguarda l'universo di Star Trek.
0: Sì.
1: Rispetto a tutte le altre di Star Trek.
0: Sì,
1: quando è finita veramente...
0: Aveva il magone,
1: un magone terribile.
0: Ma io sto guardando che ho messo un altro coso qua. Che ho messo.
1: Sì, che non ci sono io in
0: e non me lo poteva dire.
1: Non volevo interromperla.
0: Guarda che bella, tutta verde, Rita, invece non eri tu. Va bene, allora, feste e ricorrenze civili internazionali. Oggi viene celebrata la giornata internazionale delle forze di pace delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'ONU. E per quanto riguarda invece le feste regionali, oggi è festa regionale della Lombardia. Andiamo tutti in Lombardia a fare pepe. Mentre la Chiesa oggi celebra San Massimo di Verona, vescovo e martire, e San Paolo VI, Papa. Sai, facciamo, visto che sono quattro, gli nominiamo pure i nati, veloci, così ce la togliamo da mezzo.
1: Togliamo, okay. Perché poi io devo parlare di una cosa.
0: Nasceva un certo John Fitzgerald Kennedy nel 29 maggio 1917, politico e saggista statunitense, sappiamo tutti come finì purtroppo a Dallas. Rupert Everett, 29 maggio 59, attore britannico, ci piace Rupert Everett.
1: Molto.
0: Non ha fatto forse il successo che meritava, però...
1: Però ha fatto film importanti.
0: Sì, sì, sì. E poi un certo Noel Gallagher, 1967, cantautore, chitarrista e produttore discografico britannico.
1: Manderemo qualcosa degli Oasis.
0: Certo, già inserita.
1: Solamente di Noel.
0: No, già inserita, no, meglio gli
1: Oasis. Perché?
0: Romy Schneider invece purtroppo ci lasciava, 1982, bravissima attrice, e Franca Rame, altra grandissima. Attrice, pure lei, teatrale in questo caso,
1: stendo e faccio un inchino di quelli.
0: Sì, sì. Ecco, oggi il nostro almanacco finisce qui. E adesso noi invece andiamo a fare un bel tuffo negli anni 89-90, là in quegli anni là, 91, non ricordo esattamente. Perché arriva lui, il signor Raffaele Riefoli.

0: siamo ritornati qui in studio. Sì. Prima del break io ci tengo a polemizzare.
1: Eccola là, che
0: no,
1: è successo?
0: No, vabbè, come che è successo? Con... No, che con lei, ce l'ho con... adesso lo scoprirà.
1: Con chi di dovere?
0: Con chi di dovere, sì. Scoppiano polemiche sui social dopo l'eliminazione di Yannick Bello dai Roland Garros. Non mi dica che lei non è... altrettanto arrabbiato.
1: Ma proprio ieri ne avevamo parlato di queste condizioni,
0: delle condizioni meteorologiche.
1: Ho fatto vedere la foto pure.
0: Sì, delle condizioni meteorologiche che in quel di Francia costringono gli atleti a giocare sotto il sole, sotto il solleone, a temperature inaccettabili.
1: Il solleone sarebbe il sole di suo marito, giusto?
0: Vado via,
1: visto zitto, vado.
0: A che ora ha cominciato a giocare ieri Yannick Bello? Mezzogiorno?
1: Ha cominciato, sì, mezzogiorno e un quarto forse.
0: C'erano tipo 40 gradi sulla terra rossa. E che si è visto. Perché questo è il momento della rabbia, sì, per me, per i tifosi di Yannick, ma non soltanto, per tutti. Dopo l'eliminazione a sorpresa del numero uno del mondo, dal Roland Garros, l'azzurro che praticamente stava dominando la sfida era sul 5-1 del terzo set, ragazzi, 5-1, stava per vincere.
1: Mancava
0: un game.
1: Sì.
0: Un game, cioè rendiamoci conto, mancava niente, ha avuto un crollo fisico a causa del caldo ed è stato rimontato e sconfitto.
1: Sì, sì.
0: Però non è neanche questo quello che fa rabbia.
1: Secondo me dovrebbero cambiare delle regole, cioè nel senso inserire proprio una sorta di cooling break come quello del calcio, no?
0: Oppure
1: cioè obbligarli a fermarsi.
0: Sì, oppure spostare la data. Non si può spostare la data. Facciamo come dice lei.
1: Non si può
0: costringere gli atleti a giocare e a stare male in questo modo.
1: Oppure montate come c'era il velarium sul Colosseo, qualcosa di simile.
0: Alcuni stadi,
1: sono
0: quelli
1: open,
0: ben organizzati, e chiudono il tetto.
1: Sì, sì, sono indoor, anzi, no, open, giusto, indoor si dice.
0: Ma
1: no,
0: sì, lo chiudono proprio in Australia, okay. Lo chiudono, cioè ci sono, a un certo punto
1: in
0: lo
1: Australia
0: chiudono.
1: Fa caldo,
0: ragazzi, lo chiudono. E che cosa è successo? Praticamente Sinner, senza più energie, si è fermato una volta su 5-4 e poi ha chiesto e ottenuto di lasciare il campo momentaneamente per recarsi negli spogliatoi, dove ha vomitato.
1: Abbiamo visto le foto proprio con lui con la mano sulla fronte.
0: E che cosa è successo dopo? Durante l'assenza del giocatore, un membro dello staff tecnico di Cerundolo è stato immortalato dalle telecamere mentre gesticolava apertamente in tribuna protestando contro la decisione del giudice di sedia. E va bene, fin qui. L'uomo ha fatto il segno dell'orologio, poi ha fatto il gesto del dormire con le mani giunte sotto la faccia, quindi si è messo a ridere sarcastico, un comportamento che ha fatto infuriare i tifosi. Ma non,
1: diciamo,
0: è stato neanche questo.
1: No.
0: Non è stato neanche questo. Poi è stato ripreso l'allenatore di Cerundolo mentre diceva che mentre criticava la decisione dell'arbitro, dicendo: sono chiaramente crampi, le regole non sono le stesse per i top player. E ha fatto, insomma, ha fatto richiamare Yannick dagli spogliatoi per farlo continuare a giocare.
1: Era
0: l'unico modo per batterlo, ragazzi, parliamoci chiaro. Il punteggio finale racconta tutta la drammaticità di quanto accaduto sul Philippe Chatrier: 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 in favore dell'argentino.
1: Sì, sì.
0: Sinner aveva dominato i primi due set con piena autorità, salvo poi subire un tracollo fisico devastante, lo abbiamo visto. Il contesto meteorologico aveva già fatto scartare l'allerta su Parigi, era stato attivo un avviso di Meteo France per temperature estreme, li hanno fatti giocare lo stesso. E allora io voglio dire una cosa.
1: Dica.
0: Una lettera aperta. Caro allenatore di Juan Manuel Cerundolo, oggi le telecamere ti hanno inquadrato mentre agitavi le braccia verso l'arbitro, chiedendo di accelerare il rientro in campo di Yannick Sinner. Peccato che dall'altra parte non ci fosse un giocatore che stava perdendo tempo, ma c'era un ragazzo che stava male per davvero. Respirava a fatica, aveva perso lucidità, faceva fatica a stare in piedi. Eppure, invece di mostrare rispetto per la salute di un atleta, hai pensato che quello fosse il momento giusto per protestare. Ed è lì che hai perso molto più di una partita, perché il tennis è da sempre l'ultimo posto dove vedere certe scene. È lo sport dell'eleganza, del rispetto, della classe, e tu l'hai trasformato in una partita di calcio, e chiedo scusa a tutti i tifosi di calcio. E la verità è che Jannik Sinner in questo momento appartiene a un'altra dimensione del tennis, in cui abita solo lui ed Alcaraz, il resto rappresenta il nulla assoluto. Puoi agitarti quanto vuoi, puoi protestare, puoi sperare nel caldo, nella stanchezza, nei problemi fisici, ma tu e il tuo allievo resterete sempre sotto.
1: È vero, è sante parole direi a questo punto. Va bene, va bene, va bene. Noi adesso ci ascoltiamo la canzone, poi break, primo collegamento dal villaggio, così vediamo un po' come procedono i lavori.
0: E basta, insomma. Mi sono sfogata.
1: Oh, va bene, adesso vada là dentro e urli, faccia tipo la Fantozzi, vada nel punto più lontano del...

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua

0: momento, cioè quello tipo di fare come tutto il calcio minuto per minuto, di interrompere tipo il video, quello che sta andando,
1: vero?
0: Per fare, ci chiedono la linea dallo studio, no, ci chiedono la linea direttamente i nostri amici, eccoli qua, ve li facciamo vedere nel loro massimo splendore, anzi adesso li... ci siete, parlate, dateci un segno.
2: Siamo.
0: Ci siete,
1: battete un colpo, direbbe qualcuno.
0: Là. Buongiorno Marco Mauro, buongiorno Carmelo Morgante.
2: Ciao Antonio, ciao Rita.
1: Buongiorno Marco Mauro, buongiorno Carmelo. E allora Carmelo Morgante, noto maestro pizzaiolo e ristoratore di Reggio Calabria, possiamo dirlo tranquillamente titolare dell'attività Mani in Pasta. Sì. Giusto? Qualcuno mi dica se ho detto bene.
2: Sì,
0: ormai
2: sì,
0: l'hai detto, quindi
1: non si sa mai, potrei anche sbagliare.
2: No, infatti si può cadere nel errore.
1: E allora com'è lì la situazione al Calabria Pizza Fest? Ci stiamo organizzando?
2: Sì, allora noi siamo qui da stamattina, stiamo organizzando al meglio per poter iniziare al massimo per questa sera. Vi promettiamo tante pizze.
0: Sì.
2: E niente, siamo qui in fase di allestimento ancora.
0: Ci piacciono queste promesse, sai?
1: soprattutto lì al nostro De Simone piacciono. E il momento della aiutami De Simone,
0: non so
1: aiutami.
0: Che cosa
1: voglio dire che le 18 si stanno avvicinando.
0: Ah, il momento dell'inaugurazione.
1: L'inaugurazione si avvicina, siamo
2: vicino, si avvicina, infatti siamo strettissimi, Si avvicinano le ore 18, momento del taglio ufficiale del nastro che sancirà l'inizio ufficiale del Calabria Pizza Fest.
0: Senti Marco, ma noi sentiamo tipo un rumore, tipo stanno battendo chiodi.
2: Sì, il rumore. Vabbè, è normale, si lavora, è ancora in divenire.
0: E allora, senti, io intanto stavo guardando perché ho anche il menù, possiamo dire, cioè l'offerta. Abbiamo l'offerta di ogni pizzeria, diciamo, di ogni gruppo.
1: Perché io non ce l'ho.
0: Per esempio, il nostro. Che vuoi, siamo gli stessi, non ho capito. Mani in Pasta, per esempio, proporrà. Sapete che ogni stand praticamente avrà tre pizze che potrà dare al pubblico. Oltre la margherita, che credo che sia uguale per tutti. Sì, la margherita è uguale per tutti. Lui propone, per quanto riguarda la specialità della casa, la tropeana, quindi già slurp solo al pensiero, e soprattutto ragazzi, l'abbiamo nominata ieri, ti ricordi, la parmigiana, è lui il colpevole della parmigiana.
2: Sono io. Certo. Allora noi proporremo il nostro cavallo di battaglia, che è la pizza tropeana con salame ventricina, cipolla rossa e 'nduja, pomodoro e mozzarella.
3: Già qua la
0: figura di noi qua.
2: La pizza fest proprio da qui. E poi con un sorteggio fatto degli ingredienti è uscita la melenzana.
3: Sì, perché ricordiamo che all'interno del Calabria Pizza Fest...
1: Ecco,
0: non
1: questo
0: ti sentiamo, Marco,
1: non ho capito, c'è un sorteggio...
0: Sì, ora sì.
3: Sì, vabbè, io facevo la voce brigata. Ovviamente ognuno dei pizzaioli a sorteggio ha ricevuto un prodotto territoriale calabrese da inserire nella pizza, diciamo, specifica della Calabria. Chiaramente Carmelo aveva già nel suo cavallo di battaglia altri prodotti calabresi, quindi è tutto un...
0: Gli è andata bene!
2: È tutto Calabria. E facciamo una pizza con la parmigiana.
0: Vabbè.
1: Ma hai capito, che fortuna!
0: Già si sentono gli odori lì nel villaggio. C'è lo spoileri.
2: Perché qui, soprattutto a Reggio, la parmigiana deve essere una cosa seria, non è?
1: È vero. Io so che Carmelo è specializzato in impasti tradizionali e mediterranei, perciò credo che abbia avuto molta fortuna in tal senso.
2: Diciamo che siamo andati a cercarci la fortuna.
1: Ecco.
2: La fortuna, ricordiamoci che la fortuna non esiste, è il talento che incontra l'occasione. Allora,
1: bravo,
2: giustamente
1: Marco.
2: Ha avuto l'occasione di pescare. La melanzana e lo sfrutta al meglio. Mi ha cercato lei, capito? Non ho fatto niente di che.
3: Allora, ragazzi, vi do una piccola chicca. Stamattina stiamo giustamente allestendo qua tutti gli stand, quindi i forni, come potete vedere, i forni sono già posizionati.
0: Ah, eccoli, sì.
3: Pronti a ricevere il calore della legna e il calore soprattutto del pubblico.
0: Ma oltre che il calore esterno,
2: addirittura, sì, è vero.
1: No, non ti sentiamo, perché non li sentiamo?
0: No, non stanno parlando. Vai,
3: sì, vai. Dicevo già, qualcuno stamattina si è fermato chiedendo le pizze, ma ancora il villaggio non è aperto.
0: E che avete fatto voi? Le avete mandati dove?
3: No,
0: tornate pomeriggio.
3: No, abbiamo dato l'appuntamento dalle 18 in avanti.
1: Va bene. E allora sapete che cosa facciamo? Ci sentiamo dopo. Intanto noi mandiamo qualcosa e auguriamo tanta tanta fortuna al Calabria Pizza Fest. Tanto sono sicura che non ne avrà bisogno, perché come diceva Marco Mauro prima, la fortuna non esiste. La fortuna ce l'andiamo a prendere noi.
0: E in bocca al lupo al nostro Carmelo. Insomma, noi ci vedremo lì dalle 17 in poi. Insomma, saremo tutti presenti.
3: Va bene. Ci vediamo qui sul lungomare Falcomanato, perché la Walking Radio è già pronta a prendere vita.
0: Già è,
3: aspetta che la inquadriamo.
0: Ha riscaldato i motori?
1: Sì, io l'ho vista stamattina, sì.
3: Non
1: sono
3: so
1: passata
3: si vede, comunque sullo sfondo c'è la Walking Radio.
0: Eccola lì, sì, la vediamo dietro quell'omino vestito di arancione, di rosso. La cosa,
3: esatto, che sarà il teatro, diciamo, di tutte quelle che saranno le interviste e le dirette di
0: Radio
3: 24 e Video Touring 87 qui dal Calabria Pizza.
0: Certo. Senti Marco, giusto prima di toglierti la linea provvisoriamente, noi alle 11 circa ci collegheremo con un altro dei nostri maestri. Sarai lì, sì, tu, sì, eventualmente.
3: Ma spero di sì, qua c'è moltissimo da fare. Non so se riuscirò a essere presente anch'io al Meet, ma ci proverò.
0: Va bene. Noi in ogni caso, se ti vuoi avvicinare, intervisteremo Rodrigo, quindi di
3: Roma. Molto bene.
0: Ok, a dopo allora. Grazie dopo. Carmelo.
3: Impasta.
0: A più tardi. Ciao. Ok, allora noi adesso invece ci ascoltiamo, forse se parte, eccola qui, la canzone, e poi torniamo subito dopo.

0: Vi abbiamo dato il primo approccio per quello che sarà il villaggio pomeriggio. Come vedete stanno lavorando tutti alla cremente.
1: Anche perché come abbiamo detto l'inaugurazione sarà alle ore 18.
0: Sì, quindi
1: bisogna approntare, mio caro, approntare. Nel frattempo noi abbiamo ascoltato Nel frattempo noi abbiamo ascoltato la versione anni 2026 di una canzone degli anni 80 in realtà. Can't Wait, cioè quella di Bob Sinclair.
0: Vero.
1: Chi la cantava, se lo ricorda?
0: No. C'era, erano un gruppo comunque, se non ricordo male.
1: I New Shoes.
0: Lo ricordavo.
1: Mi piace, vero? Anche la versione di Bob Sinclair, ma mi piace molto.
0: Ma ce ne sono state anche altre versioni. Questa però ci piace perché è proprio la versione disco. Bob Sinclair comunque è un po' il remida della dance, no? Qualsiasi cosa tocca riesce a resuscitarla. Va bene. Allora, niente, fra poco vi daremo altre dritte riguardo questa bellissima iniziativa, questo bellissimo villaggio, questo magnifico, bellissimo e troppo poco, secondo me. Avremo anche altre due interviste oggi e poi, siccome sono troppi, abbiamo deciso di dividerli un po' oggi, un po' lunedì. Quindi fra poco avremo, si parlerà carioca fra poco, giusto? Così si dice. Lei nel frattempo si litiga con le formiche. Ma cos'era quella cosa?
1: Una formica gigante, non capisco come mai.
0: Non lo so. Comunque fatto è che avremo, a parte che è molto simpatico, l'ho conosciuto ieri, ma lei lo conosce perché insomma siete vicini di casa quasi, con Rodrigo. È veramente il classico brasileiro.
1: Per Rodrigo, guardi.
0: Ma pure io, sai, me la sono preparata.
1: Una serie di domande per Rodrigo, in realtà, che non ho preparato, ma mi stanno venendo tutte quante in mente adesso.
0: Preparati, Rodrigo, che ti bombarderemo a breve. Va bene. Allora, abbiamo detto, come è giusto che sia, che purtroppo Sinner ieri è uscito da questa competizione. È uscito anche chi è l'altro? Darderi. Però in compenso, per gente che esce, c'è gente che invece va avanti, ovvero incrociando le dita, il nostro Berrettini, che
1: incrociamo
0: il nostro Cobolli e il nostro Arnaldi.
1: Incroci tutte le dita che trova,
0: tutte, pure quelle dei piedi. In questo momento c'è il mignolino che oltre che i nostri splendidi doppi, che noi pensavamo che la scissione tra Errani e Paolini facesse danni, invece fortunatamente la Errani sta andando avanti, seppur
1: sono
0: dati di fatto, ma si deve dare anche la cronaca, le notizie, no? E quindi oggi già cominciano ad esserci.
1: Si ricorda quando le impedivo di andare al campo a vedere la partita?
0: Sì, che cosa abbiamo risolto? Mi dica.
1: Vabbè, niente.
0: E meno male che sono andato al campo con la Domotec. Almeno quando niente, vabbè, siamo saliti. Va bene. Quindi, se volete, adesso mi vedo la viola. Così la facciamo salire.
1: No?
0: Vabbè, basta, non parlo più. E niente, allora, l'abbiamo detto prima, giusto? Non l'abbiamo detto prima che oggi nasceva un certo Gallagher?
1: L'abbiamo detto
0: e noi ci pappiamo una delle canzoni più famose di questo splendido...
1: Noel, sei tutti noi!
0: Gli Oasis.

0: quanto era bella questa musica degli anni 90, vero?
1: Mm-mm. Si ricorda che allora c'era la famosa guerra tra gli Oasis e i Blur?
0: Sì, come no, come no, e vinsero penso abbondantemente.
1: Pare che la guerra sia stata vinta dagli Oasis,
0: vabbè.
1: Però
0: anche perché tuttora tu li nomini e te li ricordi e gli altri quasi quasi.
1: Diciamoci la sì, no, lasci stare.
0: No, non è la stessa
1: Blur,
0: cosa, però dai, non è la
1: no,
0: stessa cosa.
1: Lasci stare che i Blur fanno un tipo di musica superiore.
0: Però i Blur sono un po' come Pooh, cioè sembrano tipo delle quando uno sputa pure, no?
1: Vabbè. Damon Albarn l'altra volta intervistato disse sì sì hanno vinto loro, ma l'ha detto in un modo come
0: sarcastico,
1: per dire lasciamogli stare questa vittoria, anche perché Damon Albarn come è un musicista con i controcoglioni scusate,
0: le ricordo che è una signora.
1: Sono una signora. E lui ha fatto parte del e fa ancora parte dei Gorillaz, un gruppo
0: sì?
1: sperimentale.
0: Ah, uno dei Gorillaz.
1: Sì, certo.
0: Quante cose che si imparano con lei?
1: Come? Non lo sapeva,
0: no,
1: veramente.
0: Sinceramente, giuro, non lo sapevo. Come? Che una costola
1: sì,
0: è entrata a far parte dei Gorillaz,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sono quelli di Clint Eastwood, giusto?
1: Sì, bravo, bravo. Quindi un tipo di musica. Cioè, Damon Albarn ha fatto tutto
0: nella sua vita.
1: È stato purtroppo fermato dalla sua dipendenza.
0: Dalle sue dipendenze.
1: Altrimenti sarebbe passato avanti una decina di volte.
0: Sì. Allora, so che fra poco avremo un altro inviato, probabilmente, se riusciamo a collegarci con lui, il nostro Filippo, il nostro station manager Filippo Lopresti, che sta andando lì sul campo di battaglia, praticamente, per un po' sistemare anche soprattutto il nostro
1: ruolo, certo.
0: Insomma, così. Proprio oggi sarà esposto lì, sarà il gingillino messo lì, proprio. Sicuramente
1: guardi,
0: tanta gente si farà le fotografie.
1: Sotto il sole. Perciò spero che per il pomeriggio
0: che accendano l'aria condizionata possibilmente, perché se no moriremo là sopra. Già verso febbraio si moriva di caldo là sopra,
1: sì,
0: quindi figurati
1: perché,
0: adesso.
1: No, sai perché? Era stato lasciato sotto il sole, davanti alle vetrate c'è il sole. Quindi spero invece che stavolta lo abbiano capovolto, nel senso di
0: capovolto non mi sembra il caso.
1: Sono spiegata male. Abbiano invertito la posizione.
0: Ah, ok. Va bene. Noi fra poco ci collegheremo se riusciamo, perché oggi pulluliamo di ospiti oggi, quindi bello, meglio così. E nel frattempo andiamo e ci ascoltiamo una bella canzone di Fulminacci che dice l'ultima, l'ultima.

0: Finacci, e non è una parolaccia, ma è il suo cognome.
1: Il cognome lo sappiamo, lo abbiamo imparato in questi mesi, lei ce lo ripete continuamente.
0: Sì, sì, sì, perché mi piace andare a scovare i veri nomi, cognomi, nomi d'arte, queste cose così, e quindi sono un patito di queste
1: cose.
0: Senta,
1: ha mandato il link.
0: A chi? All'amico? Ancora no, ma adesso lo manderemo, perché giustamente fra poco c'è il breccone, quindi abbiamo qualche minuto in più per collegarci. E nel frattempo fa caldo, quindi non invidio gli operai che stanno lavorando sotto il solleone. E niente, quindi veramente vi ricordiamo, per chi si è messo adesso in contatto con noi e in ascolto, che abbiamo dedicato questa puntata al Calabria Pizza Fest, che è questo magnifico evento che partirà oggi pomeriggio dalle
1: dal 18 fino all'una,
0: sì,
1: sarebbe,
0: anche se noi saremo lì da prima, certo,
1: l'inaugurazione, certo, vera e propria sarà alle 18.
0: Alle 18 si taglierà il nastro, chissà se c'è la bottiglia tipo che ti lancio la bottiglia.
1: Quella serve per varare le navi.
0: Ah no, è vero, quella non è una nave. Ma questa è come se una porta aerea che sta partendo oggi, dai, in un certo senso. E va bene, no, perché immagino tipo la scena, se c'era la bottiglia, magari c'eravamo noi, c'eravamo in testa,
1: ecco,
0: con la fortuna che abbiamo.
1: Faccia,
0: esatto,
1: minimo.
0: Esatto, si romperanno le nostre facce, ma non la bottiglia. Va bene, quindi questo bellissimo evento oggi vi ricordiamo, ma più tardi lo diremo più volte, insomma, cos'è il Calabria Pizza Fest, in cosa si svolge e quello che potrete trovare. Nel frattempo, lei vuole dire qualcosa? No.
1: Che cosa dovrei voler dire?
0: In generale, vuole dire qualche cosa extra?
1: No,
0: extra,
1: guardi,
0: pizza.
1: Io ho detto parecchie cose. Parecchie cose prima.
0: Abbastanza pesanti.
1: Pesanti
0: anche.
1: Pure. Ecco, mi aspetto una...
0: Un anatema una, direttamente dal...
1: Oppure una denuncia.
0: Meglio un anatema a sto punto, secondo me.
1: No,
0: e cosa? Invece sa che facciamo? Visto che oggi fa caldo, quale migliore...
1: Andò fa caldo,
0: avrebbe detto qualche altra... nota pubblicità, ma noi invece ci andiamo a prendere una bella vespetta e ce ne andiamo a farci un giro per i colli bolognesi.
1: Che dice?
0: Ce ne andiamo là? Andiamo. Ce ne andiamo un po' di freschetto lì?
1: I colli bolognesi.
0: Che dice? Niente,
1: sì.
0: Mi ha fregato, non andiamo a prenderci il coso.
1: No.
0: Ce la sentiamo dopo, perché
1: intanto c'è il break.
0: Mentre
1: il
0: mandavo
1: giornale.
0: La vespetta, mi è entrato il break e mi ha fregato. Vabbè.
1: E lei parla.
2: Ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
3: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In un'intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
2: Cambio di clima politico in Ungheria, anche sul fronte dei diritti civili. La polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
3: Andiamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi nel nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito smaltito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
2: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di due cittadini iraniani residenti tra Segrate e Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
3: Era già detenuto per altri reati. Il 38enne è arrestato dai carabinieri con accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno accorato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
2: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: migliore musica per non introdurre il nostro prossimo ospite direttamente.
1: Per introdurre il nostro ospite direttamente non dal Brasile, ma da via Ipponio in questo caso.
0: Via Ipponio do Brasil.
1: Sì, esattamente. Rodrigo Marcelo dal Poço de Oliveira. Buongiorno, dove
2: buongiorno,
1: sei?
2: Buongiorno,
1: perché non ti vedo?
2: Possiamo dire via Messinau.
0: Via Messinau.
1: Messinau, ci sta bene però Messinau. Eccolo qua, mamma mia, occhiale allo specchio, occhiale.
2: Sì, perché questi giorni, non lo so se si sa bene, ma stiamo organizzando un evento, quindi io
0: no, non l'abbiamo mai detto, sai,
1: no,
0: ancora,
1: no,
0: che c'è questo
1: no,
0: evento.
1: No, no, mai, no, assolutamente. Mai, no. C'era sfuggito. Ah, c'era sfuggito, lo diciamo adesso, il Calabria Pizza Fest che comincerà oggi pomeriggio, inaugurazione ore 18, ci sarà anche Rodrigo, sì, Rodrigo sì. Marcelo dal Poço de Oliveira.
0: La cosa bella di voi brasiliani che avete dei nomi e cognomi veramente piccoli, cioè nel senso che
2: siamo tutti nobili.
1: Sì, guarda, infatti. E allora Rodrigo, ma Rodrigo non è soltanto pizzaiolo, lo sapevi?
0: No, cos'è?
1: No,
0: anche?
1: No, lui no. È anche un insegnante di capoeira.
0: Addirittura.
2: Ah. Sì, se no che brasiliano sarei.
0: Giustamente, capito, ce l'avete nel sangue, no? La musica voi?
2: Sì, la musica, la samba, lo sport. E per fortuna Reggio Calabria
0: a livello di sport ci difendiamo abbastanza bene, dai.
2: Abbastanza bene, è una città che propone tante attività.
0: Sì.
1: Ora
0: sì.
1: Io voglio però sapere cosa preferisci fare, la pizza o la capoeira?
0: No, questi sono colpi bassi però.
2: Io ti rispondo così: fare la capoeira mentre faccio la pizza.
0: Bravo, 5 minuti di applausi.
1: Hai capito, mi ha fregata.
0: Bevendo una bella cachaça, no?
1: Ecco, la cachaça, perché noi abbiamo imparato in questi giorni attraverso la musica, le nuove canzoni, per esempio di Gaia, che cos'è la cachaça?
2: La cachaça è un liquore fatto con la canna da zucchero.
0: Sì.
2: È quasi una graduazione alcolica quanto una
0: tipo una grappa.
2: Ah, okay, esatto, okay. Esatto. Sì. Tipo, no?
0: Un distillato.
2: Un distillato molto, molto forte. Poi c'è anche quello barricato, quello no. Però la caipirinha, non lo so se a voi vi piace, ma viene fatto principalmente con la cachaça.
0: È
2: di
0: una,
2: base,
0: una variante, diciamo, ok.
2: No. Sì. No, nasce, poi ci sono state le varianti, però la caipirinha viene fatta con la cachaça.
0: Ah, sì, okay.
2: Sì.
1: Mi aspetto di trovarla sotto casa, Rodrigo.
0: Così già si ubriaca. Lei va nella bottega del vino, devi sapere. Frequenta lì, nella bottega del vino.
2: Vabbè.
0: Sì, sì.
2: Ma spesso e volentieri vedo che arriva barcolando.
0: Hai visto? Da là si spiega tutto, mio caro.
1: Va bene, sono stata scoperta.
2: Comunque, sì, ce l'ho la cacciassa anche lì in pizzeria, quindi
1: hai
2: volentieri. Due shortine ci facciamo volentieri.
0: Senti, ma stasera la porti lì, sì.
2: Si passi tu, Antonio, sì, per Rita, non lo so.
1: Non mettergli queste strane idee in testa, no,
0: scherzo,
1: De Simone.
2: Tra una pizza che io farò una pizza che è nostra, che è brasiliana, che viene fatta con lo strogonoff, è una delle pizze più vendute in Brasile.
1: Con
2: e
1: lo
2: anche
1: strogonoff
2: delle pizze,
1: vuol dire il manzo?
2: Sì. No, è fatta con pollo, ketchup, maionese, una salsa molto particolare, con delle patate tagliate a julienne e delle scaglie di parmigiano.
0: La pizza a Rio, giusto?
1: Allora,
0: pizza a Rio.
2: Esatto, la pizza a Rio, esattamente.
1: Fermi tutti e due. De Simone, ci dica quali sono le pizze che Rodrigo proporrà stasera.
0: Sì, giusto per par condicio, l'abbiamo detto anche prima per Mani in Pasta, la Rodris Pizzeria Pizza offre la margherita che è uguale per tutti, ma poi la pizza Rio, l'abbiamo detto, questa con come si chiama? Strogonoff?
2: Strogonoff di pollo.
0: Di pollo, esatto. Sì. Poi patate, non vedo niente, è scritto troppo piccolo.
1: Ma come?
0: Grana. E poi la patatosa, ragazzi, la patatosa. Già soltanto il nome.
2: Un po' drotto calabrese fatto con una velutata con le patate di Sila, scamorza e la pancetta affumicata.
0: Slurp.

0: quindi, in questi casi, lo sai.
1: Affumigada, sì. Ha notato come lo dice? Affumigada.
2: Sono fresco fresco del Brasile, dai.
0: Sì, sei tornato ora da poco?
1: Fresco fresco, e qui da circa 40 anni ormai, ma fresco fresco, perché non vedo più Rodrigo?
0: No,
1: è tornato.
0: Ma tu adesso non sei lì, giusto? Mi sembra di riconoscere un'altra...
1: Mi sembra di riconoscere casa mia, guardi.
0: Abbiamo perso... Ci sei ancora?
2: Scusate ragazzi, non so perché la linea qua se n'è andata, proprio scherzo, scusa.
0: No, tranquillo, ci mancherebbe per così poco. Va bene, noi scherzavamo prima sulla cacciassa, però la logicamente cacciassa? No, perché tutto tipicamente calabrese,
1: certo.
0: Stasera, logicamente
2: con varie
0: insomma varianti, in questo caso carioca, però non in ogni caso tutto ciò.
2: Scusa di Simone se ti interrompo,
0: sì.
2: Tutti mi chiedono perché dal Brasile a Reggio Calabria.
0: Esatto, te lo stavamo per chiedere noi, guarda.
2: È una risposta che dice, vede un territorio bellissimo, vasto, sia di culinaria, di prodotti, di cose, quindi io qua mi sento a casa, per me è un
0: quindi
2: Brasile.
0: Niente saudage.
2: No, la saudage c'è sempre, specialmente della samba, do carnaval.
0: Però c'è almeno il clima simile, più o meno, dai.
2: Ma non è solo il clima, anche poi come popolo, come persone
0: siamo caldi,
2: sei abbastanza così.
0: Tutti eccetto Rita, senta,
2: ecco perché Rita ci prova, ecco perché va sempre alla bottega del vino lì, ci prova a essere allegra.
1: Io e la Saudaci non abbiamo niente a che vedere l'uno con l'altro, io non mi sento affatto triste, niente affatto malinconica, iconica, per niente depressa.
0: Ma ti vogliamo bene per questo, cari Tuccia, tutti quanti, dai.
2: Ma infatti.
0: Senti, Rodrigo, va bene, allora non ti voglio rubare ulteriore tempo, perché presumo che oggi sia una giornata frenetica per voi, logicamente.
1: A proposito, perché sei ancora lì dovendo essere invece in Via Marina?
0: Devi fare le preparazioni.
2: Io ero là fino a poco fa e ovviamente manca sempre qualcosa, ora ci stiamo ritornando lì a... in Via Marina.
0: Vabbè, ricordiamo che comunque la tua pizzeria non è molto lontano da lì, perché comunque sei in Reggio Sud, giusto? In Via Ipponio.
2: Sì, Via Ipponio, quindi sì. Sennò siamo lì.
0: Sì. Va bene, allora Rodrigo, l'appuntamento allora è per pomeriggio, per la fine tardo pomeriggio, e quindi guarda cosa ti regalo adesso, un'altra canzone proprio brasiliana, perché si chiama Colombina di Mary Froese. Va bene.
2: Aspetto tutti nei standard set, Rodrigo Pizza.
0: Va bene. Ciao. E noi torniamo dopo allora, grazie a Rodrigo, e noi ci ascoltiamo Colombina.

0: Ed eccoci, ed eccoci di nuovo qui, molto simpatico il nostro amico Rodrigo, ma le sorprese non finiscono qui, mia cara.
1: Lo so già.
0: Tanto raccontaci una storiella, raccontaci una storiella.
1: Che storiella vorrebbe che le raccontassi? Vuoi, la volpe e l'uva? No, quella sì. Non c'entra niente. Le posso dire invece, mentre lei lavora per noi, che abbiamo scoperto che in Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner. Lei lo fa?
0: No. Forse è meglio accendere il microfono veramente in questi
1: casi. Vero.
0: No, io no, non ho il tempo, diciamo. Anche
1: non
0: ha
1: il tempo perché sta lavorando appunto per farci incontrare con il nostro station manager.
0: Esatto, ce l'abbiamo lì, certo che ce l'abbiamo lì.
1: E allora ci faccia parlare
0: con tanti occhiali da sole,
1: con
0: ragazzi.
1: Ci faccia parlare con Super Pippo.
0: Super Pippo, addirittura il nostro supereroe.
1: Ci sono le noccioline. Ci sono le noccioline.
2: No, facciamo. Aspetta, facciamo un'altra cosa, aspetta.
0: Sì,
2: che mi faccio vedere.
1: Cosa vuoi fare?
0: Non ti fai vedere proprio.
1: Come non ti fai vedere?
2: No, non mi fai.
0: Che sei offeso con noi che non ti vuoi fare vedere?
2: No, perché non capisco niente qua col mio telefonino, perché oggi. Aspetta, com'è che si fa?
1: Ci sei, dai!
0: Ci sei, sei bellissimo!
2: No, ma sai qual è il problema principale? Ecco il cannone qua.
0: Ecco.
2: È che siccome ho rotto sempre gli schermi, ho messo una cosa davanti alla telecamera, quindi esco tipo effetto nebbia, effetto più alzate le mani più esce il fumo della discoteca, però ci siamo.
0: No, si vede abbastanza bene, Phil.
1: Guarda,
0: veramente.
1: Un po' si
0: abbiamo qualcosa di familiare dietro di te, o sbaglio?
2: Mi tocca.
1: Abbiamo il nostro track dietro di te. Però devi stare fermo, Filippo, devi stare fermo.
2: Fermo.
0: Sì, sei discolo, Filippo, sei discolo.
2: Un supereroe.
0: Chi è? Giro, non lo vediamo.
2: È Luigi, un supereroe, no?
0: Ah, eccolo là, sì.
2: È l'eroe dei due mondi, Luigi.
1: Anche lui deve stare fermo, altrimenti non lo vediamo.
0: No, Filippo, dire fermo a Filippo penso che sia impossibile.
1: No, infatti,
0: solo sotto, se sedato forse magari, o neanche.
2: Come state? Che bello!
0: Bene.
1: Siamo bene. Tu cosa hai trovato lì?
2: A posto? Gente che i calendari non sa dove sono. No,
0: oppure li conoscono talmente bene che li nominano. Giusto?
2: Non so qual è la parola più ricorrente. No, la parola più ricorrente è... io dico sempre state caldi. No, è bello perché sai, oggi iniziamo alle 18, quindi lo sapete, no?
0: Sì,
2: è veramente imponente. E sai che ieri, ecco, sta arrivando la legna ufficiale dei fuochi.
0: Sì. Falla vedere, dov'è?
2: Ma aspetta, ma sai che faccio? No, devo girare la telecamera. Come si fa a girare la telecamera? Il telefonino, ragazzi.
0: C'è il tastino, quello con la giravolta lì.
2: La giravolta spaziale. Cioè,
0: esatto.
2: Cioè. No, non è questo.
0: Non è quello.
2: Adesso nemmeno, vabbè dai.
0: No, dai. Essendo in quadro.
2: C'è scritto effetti, c'è scritto.
1: No,
0: quelli
1: sono
0: gli effetti speciali.
1: No,
0: là ti esce il fumo dalle orecchie.
2: No, dai, siccome siamo in diretta col video, questo passo scatenato, questo Monster Leap.
0: Chi è?
2: L'audio.
0: Il signor Antonio! Antonio Malaspina, buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Il re dei calendari, grazie.
0: Ah, sì, confermo, sì.
2: No,
0: sì.
2: Perché non gli hanno mandato ancora la luce.
1: Ma come?
0: No,
1: vabbè, ci sarà la luce, lo prometto,
2: guarda.
1: Ci sarà.
0: Sì,
1: andrà,
0: guarda,
1: tutto
0: adesso...
1: bene, ragazzi, non vi preoccupate.
2: Ora, ragazzi, veramente, oggi Calabria Pizza Fest, ora io cercherò. Sono arrivati i forni, stupendi.
0: L'abbiamo visto.
2: Pasquale arrampicato, ora ti faccio vedere Pasquale arrampicato. Siamo in diretta in
0: Pasquale,
2: diretta,
0: il nostro shop. Pasquale?
2: Ecco, certo.
0: Eccolo là, ciao Pasquale.
2: Non ti
0: sei
2: sempre
0: piaciuta
2: la cuffia io.
1: Ma che ci fa là sopra, Pasquale?
2: Sta montando gli stand finali, ma mi vedete per bene?
0: Sì, certo che li vediamo. Eccolo là.
2: E cos'è, poi c'è Sciapo che non mi ricordo mai.
0: Ah,
2: il
0: Ciroma, sì, eccolo là.
2: Sciapo!
0: Dov'è
2: in diretta Radio TV, Sciapo!
0: Eccolo là,
2: Sciapo. Dov'è?
0: Eccolo là, l'ho visto dietro di te. E senti, il mitico Nando dov'è? Non c'è.
2: Nando, ci sono le cavolo.
1: Perché,
2: no,
1: perché Sciapo ha il cappellino e Pasquale no? Sotto questo sole cocente.
2: Lo vedi dove
0: è? Sì, lo vediamo benissimo. È arrampicato.
2: E poi niente, adesso Pasquale, ecco Nando, sta arrivando Nando sta dirigendo. Aspetta, dietro di
0: diglielo che siamo in diretta, attenzione, perché è pericoloso Nando.
2: Sì, lo vedi Nando? Vista. Che c'è il sole, è troppo forte.
0: Eccolo qua.
2: Nando.
0: Sì.
2: Mi diceva, ha detto se c'è una corda. Io ricordo,
0: una corda? Che deve fare con la corda?
1: Cosa deve fare con la corda?
2: Mi devo legare qua.
0: Senti, questi signori sono degli stand, no? stanno passeggiando.
1: Credo che stiano passeggiando.
2: No, non passeggio. Allora, alle 18 oggi vi aspettiamo perché c'è il taglio del nastro. Portate, no, la forbice ce l'abbiamo noi.
0: Ok.
2: Calabria Pizza Fest è bellissimo, perché già bene o male chi fa sti eventi sa come asilazione.
0: Sì.
2: È veramente bello, ci divertiremo.
0: Poi ci siamo noi anche, che non guasta mai la cosa, no?
2: Ok, noi ci siamo. La corda mi sta legando.
0: Non mi legate, Filippo, che ci serve, ragazzi? Oh.
2: Vi voglio bene, ragazzi, io continuo qua.
0: Anche noi, soprattutto ricordiamo che domani tocca anche a te, non è che ti nascondi tu. Giusto?
2: Con Fredelicius, sì, con Fredelicius,
1: è vero.
0: Dacci l'orario, dacci l'orario.
1: A che ora, Filippo? A che ora?
2: Alle 20:30, chiama la musica di 70, 80, 90. Ciao, Nando, siamo in diretta radio, TV.
0: Ecco, ciao. Sì.
2: Ciao a tutti.
0: Non gli dite mai buongiorno a Nando, che è pericoloso,
2: No, no, mi faccio un giro sul muletto, non l'ho mai fatto, no, mi faccio portare. Ciao sul ragazzi. Muletto.
0: Ciao Phil.
1: A più tardi.
0: Ci vediamo più tardi, ci vediamo lì. Ciao Phil.
2: Ciao.
0: Ragazzi, è una festa. Quando c'è Filippo di me nel mezzo, che è successo? Okay, nessun partecipante. Che è qua?
1: Ha chiuso.
0: Proprio ci ha chiuso.
1: Ci ha chiuso in faccia.
0: Non ha voluto sapere niente. Va bene. Allora, bella, mi piace un sacco questa trasmissione di oggi, perché è folle. Stiamo improvvisando tutto. Visto che ve l'ho promesso che ce ne andiamo a farci sta benedetto viaggio sui colli bolognesi,
1: e
0: andiamo, forza!

0: la botta di Freddy Venticello su queste vespe sfreccianti per i colli bolognesi. Finalmente almeno non si muore di caldo. Vabbè, qua non fa caldo, abbiamo il condizionatore, quindi ringraziamo
1: noi.
0: A Dio.
1: Noi.
0: Chissà se è la stessa cosa la pensano Pasquale e Nando in questo momento.
1: Io ho visto la faccia di Nando e non appariva esattamente contento.
0: Non era contento
1: momento,
0: per il freschetto che stava respirando.
1: Ragazzi, gli mancava il cappotto.
0: Va bene. Allora, sono le 11:25. Oggi è volata, chissà perché.
1: Sì, è vero, in effetti.
0: Già ne abbiamo fatte tre interviste in un colpo solo. Già,
1: sì,
0: tre.
1: Sì,
0: se mettiamo pure Marco Mauro, 4. E un'altra ancora deve arrivare, 1/2. Quindi, bello così, perché ci fanno vedere, ci fanno proprio entrare nel clima di questa bellissima iniziativa che è il Calabria Pizza Fest.
1: Mi sto entusiasmando, guardi.
0: Sì, vogliamo raccontare di cosa. No, ormai lo raccontiamo dopo, non abbiamo il tempo perché mancano 3 minuti per il break. Poi raccontiamo, insomma, cosa avverrà oggi per quanto riguarda la prima giornata. Ha qualcosa da dirci lei? Le viene in mente
1: sì,
0: qualcosa?
1: Guardi, le stavo parlando dei delle sue defiance come marito, naturalmente.
0: Ah, le mie?
1: Le sue. E stavo dicendo che in Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner. Sì, è assodato. L'Italia sarebbe il terzo paese più infedele al mondo.
0: Sì.
1: Hanno preso lei e l'hanno praticamente studiata.
0: Perché io che sono, io che tradisco mia moglie, non ho capito come si azzarda a dire queste cose.
1: L'hanno studiata e stavo dicendo.
0: A me, io sono invece l'esempio, invece al contrario di come di
1: fedeltà. Lei quindi nega l'evidenza.
0: Sì,
1: lei.
0: Sì, certo,
1: va bene.
0: Certo.
1: Superata quindi l'Italia solo da Thailandia e Danimarca.
0: Veramente, in Thailandia sono fedenti.
1: Non sapevo io.
0: I danesi magari posso crederlo, insomma.
1: Dice uno stato libero.
0: Ma i thailandesi, poveraccio.
1: Che ne so io. Secondo quanto rivelato da diverse indagini internazionali, le motivazioni principali sono varie.
0: Sì.
1: E avariate anche, secondo me.
0: In questo caso, secondo me, è azzeccata più la seconda.
1: Sì. Il 38% tradirebbe per uscire dalla routine e dalla noia.
0: Per la serie che noia che barba, quella
1: sì,
0: serie
1: esatto.
0: Là.
1: Okay. Il 33%, infatti, Raimondo lo diceva sempre. Il 33% a causa della scarsa attenzione da parte del partner.
0: Quindi c'è la motivazione, non è soltanto per il brivido del...
1: Esatto, mentre il 29% insoddisfazione sessuale.
0: Anche quella, giustamente.
1: Dovrebbero fare dei corsi, dice praticamente.
0: Sì.
1: Esistono anche dati relativi alle fasce orarie in cui il tradimento è più frequente.
0: Sì, di notte presumo, no? Magari con le tenebre.
1: Allora, in realtà la fascia oraria più azzeccata in questo caso è al mattino.
0: Mattina?
1: Sì, il 47%.
0: E uno c'ha l'alito pesante, si sveglia...
1: E che vuole da me, scusi?
0: Oh, sì.
1: Poi, il 30% durante la pausa pranzo.
0: Sì.
1: Il 23% solamente, si fa per dire, la sera o la notte. Perciò sono preferite le fasce orarie di giorno, giornaliere.
0: Ho capito.
1: Attenzione particolare va a un giorno dell'anno, ovvero il 18 novembre. Lei che cosa ha fatto il 18 novembre?
0: Il 18 novembre non mi ricordo neanche che ho fatto ieri, veramente.
1: Perché secondo le statistiche il 18 novembre sarebbe il giorno dell'anno in cui si registra il più alto rischio.
0: Mi è arrivato un anatema da parte di mia moglie in questo momento. Ah, non hai il tempo per tradirmi, eh? No, sto scherzando, cara.
1: Stavo dicendo, la sallunga. Stavo dicendo, il 18 novembre si registra il più alto rischio di essere traditi.
0: Sì,
1: io non lo so perché, guardi.
0: Non lo so perché.
1: Comunque, da quando c'è da fare schifo, l'Italia sta sempre.
0: Siamo i migliori, campioni del mondo,
1: Con 47% di mattine ancora ci preoccupiamo della discoteca, ragazzi.
0: Va bene. Questa canzone, poi break, l'ultimo break della mattinata. Nel frattempo contatteremo la nostra prossima ospite, ovvero Lady Chef. E niente, quindi rimanete con noi e godetevi questa bella canzone. A dopo.

0: mancare.
1: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: giusto?
1: E buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Letizia, giusto?
2: Buongiorno. Io vi faccio vedere dove sono.
1: Sì.
0: Ah, sei arrivata quindi, ce l'hai fatta poi?
2: Sono appena arrivata in questo momento. Qui c'è ancora area di sistemazione. Dai, siamo.
0: Aspetta. Puoi inquadrare di nuovo perché non l'abbiamo
1: qua,
0: inquadrata.
1: Eccolo là.
0: Sì, ci siamo.
2: Mi sentite?
0: Sì, adesso li sentiamo. Sì. Vai.
2: Perfetto. Come ti dicevo, qui stiamo sistemando sotto il sole. Ma tutto procede bene, dai, tutto procede bene. Siamo quasi pronti.
0: Ma sbaglio, c'è un po' di venticello.
2: Soprattutto carichi.
0: Sì.
2: Sì, fortunatamente c'è anche un bel venticello, quindi ci aiuta anche alla preparazione.
1: E allora, Lady Chef, la milanese è trapiantata a Gioia Tauro. Giusto?
0: Ah, questo non lo sapevo, io ho visto quante cose che
1: sono
0: arrivate.
1: Ma io mi sono informata prima.
0: Sei un segugio, sei.
1: Sì, sono la Sherlock Holmes di Turin 104.
2: Allora, noi oggi, anzi per questi 5 giorni, faremo una cosa un po' diversa da quello che faranno tutti, perché ci sarà naturalmente, tutto passerà dalle mie mani, e ho pensato, al posto di fare la pizza e quindi venire come pizzeria, noi proporremo la nostra mulinara.
0: Sì,
2: noi la chiamiamo mulinara, andiamo in giro per un tour di tutta la Calabria con questa mulinara. E
0: cosa
2: ma qui
0: consiste,
2: si chiamerà naturalmente,
0: Letizia?
2: Che poi è la classica pizza fritta. Noi abbiamo dato questo nome,
0: buona.
2: Mulinara.
1: Mamma mia, che meraviglia!
0: Slurp anche in
1: che
0: questo
1: poi
0: caso.
1: Io so che la pizza è stata inventata così, no? La pizza fritta, cioè a Napoli la facevano così.
2: Sì. Dicono che sia nata così, sì, dicono che sia nata così. Soprattutto una cosa particolare, come dicevi prima.
0: Non ti sentiamo più. Letizia? Abbiamo perso
1: Abbiamo perso Letizia.
0: Ok, ci sei di nuovo.
2: Il gusto particolare col quale la propongo oggi è polipo, gorgonzola e 'nduja. Quindi c'è anche un po' della mia Milano, c'è il gorgonzola.
1: Sì, caspita, che abbinata!
2: E quindi è un gusto, diciamo, il nostro gusto special.
1: Sono veramente curiosa.
0: Sì, poi dai, ricordiamo che sono 3 le pizze, l'abbiamo detto anche per i tuoi colleghi che sono intervenuti prima, sono 3 le vostre proposte: una la classica margherita, che è uguale un po' per tutti, poi la mulinara, abbiamo parlato ora, e poi la Riviera dei Cedri, giusto?
2: Sì, cosa consiste?
0: Sì.
2: Allora io farò una pizza fritta aperta con gamberetto, misticanza e una maionese al cedro.
1: Caspita,
0: ragazzi, e noi siamo qua. Vedi, loro stanno facendo queste cose e noi siamo qua.
1: Siamo veramente ad altissimi livelli.
0: Ma stasera
1: ve
0: la vedete con noi, che siamo lì noi.
2: Sì, vi aspettiamo, vi aspettiamo. E innanzitutto aspettiamo tutta Reggio e anche dintorni che venga ad assaggiare e partecipare a questa meravigliosa iniziativa.
0: Sì, belli carichi, vi vedo belli carichi. A te e ai tuoi colleghi che abbiamo intervistato prima, siamo belle
1: nonostante,
0: sul pezzo.
1: Nonostante il caldo, perché credo che lì faccia veramente caldo in questo momento.
2: Sì, fa veramente molto caldo, ma attraversiamo tutto, c'è molta adrenalina qui tra gli stand.
1: Senti Letizia, io vorrei un attimo uscire, se mi è concesso.
0: Dove devi andare?
1: Dall'ambito. Non devo andare da nessuna parte. Vorrei un attimo uscire dall'ambito del Calabria Pizza Fest, perché so che tu hai scritto un libro che si intitola "Alla fine andrà tutto bene".
2: Sì.
1: Ne vuoi parlare un attimo? Proprio 2 secondi nettinetti.
0: Non te l'aspettavi questa, ammettila, dai.
2: No, non me l'aspettavo. Allora sì, ho scritto il libro 28, alla fine andrà tutto bene. Parlo un po' della mia vita, perché ho avuto una vita un po' particolare, dove grazie anche, diciamo, a questo boom boom di vita ho iniziato ad innamorarmi della cucina, ho iniziato a cucinare anche nei momenti più brutti e più bui della mia vita, ho attraversato un periodo molto difficile, ho lottato contro il cancro al seno, ho fatto tante terapie e ancora qualcuna la sto facendo, però ce l'ho fatta e ho voluto scrivere questo libro per far capire che si può fare la mamma, si può lavorare, si può cucinare, si può vincere, anche se purtroppo non è sempre così, ora non vogliamo raccontare favole, diciamo così, però si può vincere. Io non ho mai smesso di perdere il sorriso anche nei momenti più brutti e soprattutto di cucinare. All'interno di questo libro ci sono delle ricette fatte a mo' di poesia dedicate alle persone importanti della mia vita.
0: insomma.
2: Quindi invito tutti ad acquistarlo.
0: Insomma, è un libro che parla di forza, di resistenza, resilienza, insomma, tutto ciò che ti rende, che ti fa diventare grande.
1: Un grande esempio anche culinario. Grazie.
0: Ricordiamo lo stand di Letizia, il numero 5, mi dai conferma, Letizia? Sì?
2: Sì, numero 5.
0: Mentre
2: sbagliare.
0: Se vogliono venire a trovarti direttamente nella tua, a casa tua praticamente, ricordiamo che ti trovi dove esattamente?
2: Io mi trovo al ristorante La Struncatura sul lungomare di Gioia Tauro.
0: Esatto, io ci sono stato diverse volte. Poi si mangia veramente bene anche lì.
2: Seguitemi su tutti i miei social perché faccio bollare mollica.
0: Buono. E voi fate anche la pasta se non ricordo male o sbaglio?
2: Sì, noi siamo produttori di Struncatura.
0: Lo so, l'ho mangiato. Ragazzi,
1: allora,
0: ci troviamo
1: oggi pomeriggio, ricordiamo. Sì. L'inaugurazione alle ore 18, non mancate, ragazzi,
0: e noi saremo tutti lì.
1: Perché saremo tutti lì.
0: Allora ringraziamo la nostra Letizia per questa preziosa partecipazione e ci vediamo direttamente anche con lei e con Calabria Pizza Fest. Va bene?
1: A più tardi, ciao,
0: salutaci gli altri. Ciao. E allora bello anche questa, insomma, una bella intervista, insomma, con questa nostra amica, anche perché tu sei pericolosa, ragazzi, lei lavorava a Recupero Crediti una volta e poi soprattutto lavorava anche come FBI, giusto? Eri un'infiltrata speciale, perché ci sorprendi.
1: CIA, prego.
0: Dove le trovate?
1: Alla CIA.
0: Dove le prendi tutte queste notizie? Ragazzi,
1: caro, non
0: posso dargli una
1: segreti.
0: La prossima che intervistiamo è Tizia Kajal, già lei sa tutto, vita, morte, miracoli. Brava nostra Riduccia. Va bene, 11:41, è volata oggi,
1: Sì,
0: però se riesco te ne devo beccare ancora un altro, se riusciamo l'ultima la dobbiamo fare, giusto per chiudere con la ciliegina. Va bene, e nel frattempo ci ascoltiamo quale migliore cosa per inaugurare, diciamo, un qualcosa.
1: Che ne so.
0: Quale migliore
1: vuole,
0: occasione, se non
1: fare?
0: I fuochi d'artificio, questo voglio dire.
1: I fuochi d'artificio, certo.
0: Ce lo spiega la nostra Katy Perry, che dici?

0: Ragazzi, oggi neanche il tempo di fare la pipì abbiamo. Subito abbiamo.
1: Ma cosa
0: non si poteva dire? Non
1: cosa
0: si poteva
1: dice?
0: Dire.
1: Ma cosa
0: no,
1: dice?
0: Perché stavo mandando il link per il prossimo ospite, che poi ospite non è, ma è uno di famiglia. E quindi ecco perché stavo dicendo: non abbiamo neanche il tempo di mandare un link.
1: L'ha
0: oggi.
1: Inviato?
0: Sì, quindi fra poco penso che ci collegheremo per l'ultimo collegamento di oggi della giornata. Con uno dei nostri moschettieri che è lì sul posto. Già l'abbiamo incrociato prima, ma non vi voglio spoilerare niente. Va bene, ragazzi, 11:46. Oggi giornata tennistica anche, quindi ricordiamo che ci sono i vari doppi. Questa
1: ce
0: sera
1: introduca lei per cortesia.
0: Questa sera c'è
1: io,
0: anche il ritorno.
1: Ben sa, sono ancora a lutto, perciò.
0: Sì, vabbè, oggi giocheranno sia il doppio maschile con domani giocheranno Vavassori e Bolelli. Chiedo scusa, ma più che altro oggi giocherà invece Bellucci, che gioca in coppia. Sa che si sono accoppiati con giocatori. Giocano in coppia con altri amici che non sono italiani.
1: Questa è colpa sua, perché invece di avere io una influenza positiva su di lei, lei ha avuto un'influenza negativa su di me.
0: Chissà invece se Marco Mauro ha avuto qualche influenza. Hai influenza in questo periodo, Marco?
1: Sei influenzato, Marco?
0: Ci sei, Marco?
2: Ci siamo?
0: Sì.
2: Siamo ancora dal villaggio Calabria Pizza Fest, che è in allestimento. Stiamo per fare gli ultimi ritocchi per rendere bellissimo quello che sarà l'evento che da oggi fino al giorno 2 ci accompagnerà sul lungomare Falcomarà. Io ogni tanto mi giro verso Cristian Corigliano. Di recente confermato ambasciatore della pizza senza glutine, come? Raccontaci un po' questa esperienza, è stata fantastica.
0: Intanto ricordaci
3: intanto,
0: quale pizzeria
3: sì,
0: è.
3: Sì, assolutamente, intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Sì, recentemente sono stato a Roma, ho avuto la fortuna e l'onere comunque di essere confermato ambasciatore diplomatico del gusto per Doc Italy e rappresento la nostra amata terra, la Calabria, in particolare il nostro territorio reggino.
2: Allora, noi vi dobbiamo dire che non sentiamo lo studio, quindi andiamo un attimino a braccio.
0: Mi senti adesso, Marco?
2: Mi fate segno se è tutto ok?
0: Sì, ma tanto non ci vedi, quindi possiamo fare tutti i segni che vuoi. No, possiamo fare le boccacce, le cose, ma non ci vedi. Vabbè, parla.
1: Tu parla, non ti preoccupare.
0: Non ci sente. Non
1: ci sente e non ci vede.
0: Non so per quale motivo, però a me risulta collegato. Niente. Si è scollegato un attimino. Va bene, nel frattempo parliamo noi.
1: Stavamo dicendo qualcosa.
0: A riconnettermi. Sì, vai.
1: Non mi ricordo, lo sa che io ormai ho una certa età, quindi
0: sì, quello lo sappiamo un po' tutti.
1: Grazie, no, molto gentile.
0: Non mi voglio distrarre, però cerco di ricollegarmi con il nostro Marco.
1: Sì, va bene. Che cosa stavo dicendo? Niente. Sì, che domani devo dire una cosa importante.
0: Eccolo qua. Sì, ci sei? Ci senti, Marco?
1: Niente, allora la cosa importante è più importante la
2: sentite adesso?
1: Sì, Marco,
0: noi ti sentiamo sempre, Marco.
1: Sentivamo anche prima.
0: Tu ci senti invece?
2: Purtroppo siamo noi che non sentiamo bene voi. Comunque,
1: allora,
2: se mi dai l'ok, noi riprendiamo a raccontare.
0: Ok, aspetta, sai che faccio? Sempre se lo leggi, ti scrivo via chat qui, vediamo se riesci a leggere.
1: Stavo dicendo, Marco, qualunque cosa succeda, tu continua a parlare perché noi ti sentiamo.
0: Ma è lui che non sente noi, questo è quindi puoi dirgli anche il Decameron che è lo stesso. Non... Va bene, sai che facciamo? Se facciamo una telefonata invece? Come vecchi metodi?
1: Sì, è meglio.
0: Va bene. Allora, nel frattempo, veditela tu.
1: Allora, sì, volevo dire che domani, 30 maggio alle ore 19 al Cineteatro Metropolitano ci sarà una serata molto importante, Canzone contro Giufà, vita e opere di Nicola Giunta, poeta, con, ve lo dico, Rita Nocera, Sonia Impalà, Antonino Marra, Benvenuto Marra, Enzo Schiavone e con la fisarmonica di Antonia Tripodi e con Antonio Calabrò. Sarà una serata molto particolare. I giornali già ne stanno parlando da parecchio tempo e perciò non mancate, veramente. Io so che i biglietti credo non ce ne siano più, però informatevi perché sarà veramente una cosa particolare, uno spettacolo dedicato alla vita e alle opere del popolo poeta Nicola Giunta, tra musica, poesia e riflessione civile, nell'ambito della rassegna Un palco per la città. Una serata dedicata alla memoria, alla cultura popolare, alla riflessione sul presente, quella che sarà proprio in programma domani 30 maggio alle ore 19. Sarà l'ultima, il penultimo appuntamento della rassegna Un palco per la città, perché poi l'ultimo andrà in, sarà il 6 giugno, sempre al Cineteatro Metropolitano.
0: E tutti presenti allora anche lì. Nel frattempo abbiamo ripristinato però con i vecchi metodi che funzionano sempre il collegamento con il nostro Marco Mauro.
1: Quali sarebbero i vecchi metodi?
0: Il telefono. Eccoci qua. Ti senti? Allora sì, stavi intervistando Corigliano, giusto?
4: No, beh, diciamo, noi stiamo procedendo con quella che è l'allestimento del villaggio della Pizza Feste, e tra l'altro siamo qui insieme a Cristian Corigliano, come avete visto probabilmente prima dal collegamento, che ci ha raccontato di questo riconoscimento preso qualche giorno fa, per la seconda volta di fila che è stato nominato, io lo stesso Cristian,
5: diplomatico del gusto per Doc Ite, che rappresenta il nostro territorio reggino nel mondo.
4: E ci aspetta qui a Calabria Pizza Fest allo stand Napoli con la pizza senza glutine, quindi sì, è la pizza inclusiva.
0: Certo, perché ricordiamo che abbiamo aperto anche il nostro sguardo verso chi purtroppo, insomma, ha problemi con i pericelie.
5: Sì, siamo andati a pensare a tutti, ovviamente il numero delle persone che hanno, diciamo, problemi di cetropia è in forte aumento, e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio per fare un prodotto che si avvicini in modo più possibile a una pizza classica.
4: Che poi di fatto sono buone, sono buonissime, sono meravigliose.
5: Sì, poi tra l'altro, vabbè, tiriamo acqua al nostro mulino, siamo nel 2023, siamo stato campione mondiale di senza gluten, quindi un ulteriore motivo per venire a trovarci a Calabria Pizza Classica.
0: Ottimo, il vostro stand è il numero, aspetta che lo trovo io così vi sorprendo. Numero 12.
4: Il numero 12, praticamente entrando al villaggio dal lato nord è il primo stand. Si entra dal lato sud, quindi dal lato della stazione, è l'ultimo.
0: Perfetto Marco. Senti, come procede invece per te? Hai intervistato un po' di persone in giro, hai raccolto opinioni?
4: No, ancora no, noi apriamo ufficialmente alle 18 e là raccoglieremo naturalmente tutte quelle che sono anche le impressioni del pubblico. Lo faremo come grande squadra di touring.
0: Certo.
4: Quello che vivremo ogni sera dalle 19 alle 20:15 circa sono gli show cooking. Questa sera ci sarà il maestro Sorbillo insieme a Davide Strangio di Daz e Davide Stefano di Cesare. Domani invece c'è lo show cooking di Cristian insieme a Chef Brancato di Royal Beef e a Enzo Benessi di Tutto Zero, e poi nei prossimi giorni ve lo racconteremo di volta in volta. Ogni sera c'è uno show cooking dove tre anime, un pizzaiolo, uno chef e un pasticcere, si incontreranno per dare vita a qualcosa di fenomenale.
0: E soprattutto ricordiamo che è tutto gratuito, quindi è ancora meglio. Giusto?
4: Sì, la partecipazione agli show cooking e alle masterclass è gratuita.
0: Quindi, cosa aspettate?
4: Se volete recuperare le piste, ci saranno poi i token, ma questo è tutto un sistema che sarà spiegato una volta aperto il maggio. Sì.
0: Certo.
4: Comunque accessibilissimi, proprio prezzi accessibilissimi per gustare le piste.
0: Vero, ricordiamo allora oggi alle 18, inaugurazione e apertura del villaggio, dalle 18
4: alle 19. Apertura del villaggio alle 18.
0: Sì, dalle 18 alle 19, Walking Radio by Touring 104 con gli speaker e i DJ che animeranno la serata. Dalle 19 alle 20:15, Show Cooking Sapori di Calabria con Luciano Sorbillo. Io, Marco, l'ho definito una sorta di Ginio Massari della pizza, giusto? O sbaglio?
4: Ma io direi... Sì, diciamo che è uno dei personaggi più influenti.
0: Esatto.
4: Della pizza, esatto.
0: Anche lui è ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, addirittura.
4: È ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, sì.
0: Poi Daniele Strangio, Dust Restaurant, che è lo chef, Davide De Stefano, Gelateria Cesare. E poi dalle 20:30 alle 22 di nuovo noi speaker, DJ, che animeremo la serata, per concludere in bellezza con gli amici del Vespa Club, quindi il DJ set, giusto?
4: Sì.
0: Sono stato bravo?
4: Sì, la giornata è pregna di spettacolo, di gusto.
0: Che me lo ridici di nuovo questo pregna che mi è piaciuto tantissimo?
4: In italiano, mica lo
0: bravo. No, però bella, suona bene. Proprio per rendere l'idea, capito?
4: Esatto. È ricca, vogliamo dire ricca? È ricca, va bene, ok.
0: No, no, no, va benissimo, va benissimo, va benissimo.
4: No,
0: per...
4: ricca come i condimenti delle
0: nostre. Ah, bravo! Allora, succulenta, succulenta, ti piace succulenta? Va bene, Marcuzzo. Allora, noi ci vediamo allora più tardi?
4: Ci vediamo più tardi.
0: Va bene, allora vi diciamo a questo punto buon pranzo, però già noi abbiamo digerito con tutte queste cose che state nominando oggi tutti quanti. Ricordiamo che la vostra proposta a proposito di Napoli e Napoli nello stand numero 12 è la classica margherita, che abbiamo detto che è un po' il piatto che unisce tutti quanti gli stand. Poi c'è Benvenuti al Sud, che è la pizza, insomma, quella, la specialità della casa, il cavallo di battaglia. E poi c'è la pizza Calavria, la pizza che è la specialità della Calabria, giusto? Detto giusto? Detto bene?
4: Giusto, ah. Tutto senza glutine.
0: Sì, assolutamente.
4: Abbiamo anche l'opzione di, per usare prodotti senza lattosio, sì. Quindi possiamo venire incontro a tutte e due.
0: E allora mi sa che passo io stasera da lì, eh?
4: Del nostro
0: pubblico. va bene ragazzi, buon lavoro, in bocca al lupo per questa magnifica avventura che vivremo insieme, e vi invitiamo tutti quanti a essere presenti alle 18 per l'inaugurazione. Va bene?
4: Viva!
0: Ci aspettiamo. A dopo. Ok, ciao, e vi congediamo nel frattempo i nostri amici. Eccoli qui. Purtroppo ci dispiace che non siamo riusciti a fare il collegamento con Google Meet. E niente, le 11.56, rituccia. Diciamo che è proprio volata oggi. Quindi fra poco dobbiamo tornare di nuovo a operare, giusto?
1: No. Operare?
0: Non operiamo noi, operiamo là sul posto, perché ci trasferiamo lì, proprio ci portiamo con le valigie, ci spostiamo la radio lì direttamente.
1: Aspetti, mi procuro le armi.
0: Un caravan, qualcosa.
1: Sì, gli attrezzi del mestiere.
0: Va bene, allora noi logicamente penso che già Filippo si collegherà da prima, insomma, perché la sua trasmissione, Casa Lo Presti, partirà logicamente al solito orario, si connetteranno un po' prima e ci condurranno, come abbiamo detto prima, per mano a godere di questo magnifico spettacolo che è il Calabria Pizza Fest. Nel frattempo, la mia rituccia preferita,
1: unica,
0: ok. E io sono Antonio Simone, si ricorda, aspetta che glielo sottolineo. Antonio Simone, vi danno appuntamento
1: a lunedì.
0: L'ho vista un attimino che si è spenta, non so perché. No, l'ho vista, no. Va bene, allora sa che faccio? Le mando una bella canzone che le piace tanto tanto, va bene? Sta morendo di freddo. Ho capito quello che ha, già ho capito. Le formiche assassine.
1: A lunedì, ciao!
0: A lunedì con noi e a stasera con Calabria Pizza.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
2: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
1: Cambio di clima politico in Ungheria. Anche sul fronte dei diritti civili, la polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale, una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
2: Vediamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. 7 persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi dal nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
1: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 2 cittadini iraniani residenti tra Segrate e Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti e oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
2: Era già detenuto per altri reati. Il 38enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno a Corato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
1: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce n'è nessuna per cui sarei disposto ad uccidere. Gandhi.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
3: Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
2: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In un'intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
1: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza delle economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, redditi e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
2: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenze e false attestazioni a pubblico ufficiale.
2: È arrivata nella notte allo Spa Lanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
1: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Radio Touring 104.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 notizie.
1: Arrivano gli aiuti per le imprese agricole colpite dal ciclone Harry. Il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha firmato i decreti che riconoscono l'eccezionalità dei danni provocati dal maltempo che tra gennaio e febbraio ha interessato anche la Calabria. Si sbloccano così le misure previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale, rifinanziato con oltre 111 milioni di euro per il 2026. Le risorse saranno destinate alle aziende agricole ittiche danneggiate, con l'obiettivo di sostenere la ripresa di un comparto strategico per l'economia regionale. Maxi operazione dei carabinieri a Roma contro un'organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droghe e collegamenti con esponenti della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. 7 persone sono finite in carcere su disposizione della direzione distrettuale antimafia, mentre altre 2 sono state arrestate in flagranza durante le perquisizioni. Secondo gli investigatori, il gruppo gestiva ingenti quantitativi di hashish e cocaina provenienti dal Sud America e avrebbe cercato di procurarsi armi da guerra per colpire clan rivali. Contestati anche episodi di estorsione e sfruttamento della prostituzione. Sarà il maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo uno dei protagonisti del Calabria Pizza Fest, in programma dal 29 maggio al 2 giugno sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Sorbillo guiderà uno show cooking dedicato ai sapori della tradizione calabrese e il giorno successivo terrà una masterclass sulla vera pizza napoletana. L'evento, ospitato nell'area della Torre Nervi, proporrà per 5 giorni degustazioni, laboratori, musica e incontri dedicati alle eccellenze agroalimentari del territorio. La serata inaugurale del 29 maggio sarà trasmessa in diretta su Video Touring e Radio Touring, portando nelle case dei calabresi uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della stagione.
2: Lo sport.
3: Un'altra giornata frenetica fatta di aggiornamenti e nuove notizie, momenti decisivi questi per il futuro della regina con Ballarino, che si trova di fronte ad almeno 2 offerte, forse 3, da valutare per poi decidere a chi cedere la società. La certezza è che il passaggio del testimone arriverà a breve. Nel frattempo quella che sembrava la trattativa più avanzata trova conferme nel comunicato ufficiale pubblicato dal Campobasso sul proprio sito, dove il massimo dirigente rassicura i tifosi molisani e informa quelli amaranto. Il testo. Il Campobasso comunica che il presidente Matt Rizzetta ha già provveduto a garantire integralmente tutte le somme necessarie per l'iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C 2026-2027. In questi giorni il management rossoblu è al lavoro in maniera costante e coordinata per completare ogni adempimento previsto dalla normativa federale, predisponendo tutta la documentazione richiesta e portando avanti le procedure necessarie entro i termini fissati dalla Lega Pro per il prossimo 16 giugno. La società desidera quindi rassicurare tifosi, sponsor e territorio sul fatto che il percorso relativo all'iscrizione del Campobasso stia proseguendo con la massima attenzione, serietà e piena copertura economica da parte della proprietà. Contestualmente, in merito alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore relative alla regina, si conferma l'esistenza di interlocuzioni in corso che vedono coinvolto un gruppo legato al presidente Matt Rizzetta. Si tratta di una trattativa attualmente coperta da accordi di riservatezza, rispetto alla quale, proprio per senso di responsabilità, non verranno alimentate aspettative anticipate.

0: Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: mancare.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Ci sono due cose che non tornano indietro. Una freccia scagliata e un'occasione perduta. Jim Rohn.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
5: Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
2: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In un'intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
1: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
2: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche del 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale.
2: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione e coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
1: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato

0: giocare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Smash It Up Chart,

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori,

0: arte, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Arrivano gli aiuti per le imprese agricole colpite dal ciclone Harry. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha firmato i decreti che riconoscono l'eccezionalità dei danni provocati dal maltempo che tra gennaio e febbraio ha interessato anche la Calabria. Si sbloccano così le misure previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale, rifinanziato con oltre 111 milioni di euro per il 2026. Le risorse saranno destinate alle aziende agricole ittiche danneggiate, con l'obiettivo di sostenere la ripresa di un comparto strategico per l'economia regionale. Maxi operazione dei carabinieri a Roma contro un'organizzazione criminale, accusata di traffico internazionale di droga e collegamenti con esponenti della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. 7 persone sono finite in carcere su disposizione della direzione distrettuale antimafia, mentre altre 2 sono state arrestate in flagranza durante le perquisizioni. Secondo gli investigatori, il gruppo gestiva ingenti quantitativi di hashish e cocaina provenienti dal Sud America e avrebbe cercato di procurarsi armi da guerra per colpire clan rivali. Contestati anche episodi di estorsione e sfruttamento della prostituzione. Sarà il maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo uno dei protagonisti del Calabria Pizza Fest, in programma dal 29 maggio al 2 giugno sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Sorbillo guiderà uno show cooking dedicato ai sapori della tradizione calabrese e il giorno successivo terrà una masterclass sulla vera pizza napoletana. L'evento, ospitato nell'area della Torre Nervi, proporrà per 5 giorni degustazioni, laboratori, musica e incontri dedicati alle eccellenze agroalimentari del territorio. La serata inaugurale del 29 maggio sarà trasmessa in diretta su Video Touring e Radio Touring, portando nelle case dei calabresi uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della stagione.
2: Lo sport.
3: Un'altra giornata frenetica fatta di aggiornamenti e nuove notizie, momenti decisivi questi per il futuro della regina con Ballarino, che si trova di fronte ad almeno 2 offerte, forse 3, da valutare per poi decidere a chi cedere la società. La certezza è che il passaggio del testimone arriverà a breve. Nel frattempo quella che sembrava la trattativa più avanzata trova conferme nel comunicato ufficiale pubblicato dal Campobasso sul proprio sito, dove il massimo dirigente rassicura i tifosi molisani e informa quelli amaranto. Il testo. Il Campobasso comunica che il presidente Matte Rizzetta ha già provveduto a garantire integralmente tutte le somme necessarie per l'iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C 2026-2027. In questi giorni il management rossoblù è al lavoro in maniera costante e coordinata per completare ogni adempimento previsto dalla normativa federale, predisponendo tutta la documentazione richiesta e portando avanti le procedure necessarie entro i termini fissati dalla Lega Pro per il prossimo 16 giugno. La società desidera quindi rassicurare tifosi, sponsor e territorio sul fatto che il percorso relativo all'iscrizione del Campobasso stia proseguendo con la massima attenzione, serietà e piena copertura economica da parte della proprietà. Contestualmente, in merito alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore relative alla regina, si conferma l'esistenza di interlocuzioni in corso che vedono coinvolto un gruppo legato al presidente Matte Rizzetta. Si tratta di una trattativa attualmente coperta da accordi di riservatezza e rispetto alla quale, proprio per senso di responsabilità, non verranno alimentate aspettative o anticipazioni non supportate da passaggi ufficiali. Pur confermando che i dialoghi tra le parti siano concreti e in fase avanzata, il club ritiene corretto mantenere prudenza fino all'eventuale definizione dell'operazione. Resta invece totale e prioritario l'impegno della proprietà nei confronti del Campobasso, della sua programmazione sportiva e della continuità del progetto rossoblù.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ci sono due specie di sciocchi. Quelli che non dubitano di niente e quelli che dubitano di tutto. Charles Joseph Deligne.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: giocare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona serata e ben ritrovati dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Immediata anche la ferma condanna da parte della NATO. Il servizio della redazione.
2: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato.
1: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. In Medio Oriente adesso, dove gli aggressori israeliani continuano l'avanzata in Libano, ci sono risultati molto impressionanti. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operiamo anche a Beirut, nella Beka, lungo tutto il fronte e stiamo infliggendo duri colpi a Hezbollah, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita alla divisione 36 dell'IDF al confine settentrionale. In Italia arrivano segnali positivi dal mercato del lavoro italiano. Il servizio della redazione.
3: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche del 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un SUV. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche 2 docenti e 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. 2 bambini sarebbero in condizioni serie. Voltiamo pagina. In chiusura, il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì 2 giugno sono infatti attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia i viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: mancare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Ci sono momenti in cui tutto va bene, ma non ti spaventare. Non dura. Jules Renard.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

talento e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti-idea.it

0: mancare.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: State ascoltando Touring 104.

0: State ascoltando Turing 104.
1: Shine bright like a diamond.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Runway.
1: Touring 104 notizie.
2: Arrivano gli aiuti per le imprese agricole colpite dal ciclone Harry. Il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha firmato i decreti che riconoscono l'eccezionalità dei danni provocati dal maltempo che tra gennaio e febbraio ha interessato anche la Calabria. Si sbloccano così le misure previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale, rifinanziato con oltre 111 milioni di euro per il 2026. Le risorse saranno destinate alle aziende agricole ittiche danneggiate, con l'obiettivo di sostenere la ripresa di un comparto strategico per l'economia regionale. Maxi operazione dei carabinieri a Roma contro un'organizzazione criminale, accusata di traffico internazionale di droga e collegamenti con esponenti della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. 7 persone sono finite in carcere su disposizione della direzione distrettuale antimafia, mentre altre 2 sono state arrestate in flagranza durante le perquisizioni. Secondo gli investigatori, il gruppo gestiva ingenti quantitativi di hashish e cocaina provenienti dal Sud America e avrebbe cercato di procurarsi armi da guerra per colpire clan rivali. Contestati anche episodi di estorsione e sfruttamento della prostituzione.
3: Sarà il maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo uno dei protagonisti del Calabria Pizza Fest, in programma dal 29 maggio al 2 giugno sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Sorbillo guiderà uno show cooking dedicato ai sapori della tradizione calabrese e il giorno successivo terrà una masterclass sulla vera pizza napoletana. L'evento, ospitato nell'area della Torre Nervi, proporrà per 5 giorni degustazioni, laboratori, musica e incontri dedicati alle eccellenze agroalimentari del territorio. La serata inaugurale del 29 maggio sarà trasmessa in diretta su Video Touring e Radio Touring, portando nelle case dei calabresi uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della stagione.
4: Lo sport.
5: Un'altra giornata frenetica fatta di aggiornamenti e nuove notizie, momenti decisivi questi per il futuro della regina con Ballarino, che si trova di fronte ad almeno 2 offerte, forse 3, da valutare per poi decidere a chi cedere la società. La certezza è che il passaggio del testimone arriverà a breve. Nel frattempo quella che sembrava la trattativa più avanzata trova conferme nel comunicato ufficiale pubblicato dal Campobasso sul proprio sito, dove il massimo dirigente rassicura i tifosi molisani e informa quelli amaranto. Il testo. Il Campobasso comunica che il presidente Matt Rizzetta ha già provveduto a garantire integralmente tutte le somme necessarie per l'iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C 2026-2027. In questi giorni il management rossoblù è al lavoro in maniera costante e coordinata per completare ogni adempimento previsto dalla normativa federale, predisponendo tutta la documentazione richiesta e portando avanti le procedure necessarie entro i termini fissati dalla Lega Pro per il prossimo 16 giugno. La società desidera quindi rassicurare tifosi, sponsor e territorio sul fatto che il percorso relativo all'iscrizione del Campobasso stia proseguendo con la massima attenzione, serietà e piena copertura economica da parte della proprietà. Contestualmente, in merito alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore relative alla regina, si conferma l'esistenza di interlocuzioni in corso che vedono coinvolto un gruppo legato al presidente Matt Rizzetta. Si tratta di una trattativa attualmente coperta da accordi di riservatezza e rispetto alla quale, proprio per senso di responsabilità, non verranno alimentate aspettative o anticipazioni non supportate da passaggi ufficiali. Pur confermando che i dialoghi tra le parti siano concreti e in fase avanzata, il club ritiene corretto mantenere prudenza fino all'eventuale definizione dell'operazione. Resta invece totale e prioritario l'impegno della proprietà nei confronti del Campobasso, della sua programmazione sportiva e della continuità del progetto rossoblù.
1: Touring 104. Informazione e passione.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Ci sono persone che parlano finché trovano qualcosa da dire. Sasha Guitry.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Radio Touring 104,

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: e Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: for it hurts. Mon Vivian West, what I feel it deserve.
1: Che bello, che bello che siamo in diretta, che bello che siamo in diretta. Grazie di cuore, e non sono solo, perché Casa Lopresti, Casa Touring, Casa Calabria Pizza Fest con Paoletta. Ciao Paoletta, aspetta, com'è?
2: Aspetta che... Okay.
1: Guarda che ci sistemo, si vede che da un bel po' che non fai la radio. Sì.
2: È vero, un pochino,
1: quindi c'è. Poi sei, per la prima volta sei arrivata in questo super mega camion del... Bello,
2: sì,
1: vero?
2: Che è veramente iconico.
1: Iconico che significa?
2: È davvero trend. Ecco, quindi è cool.
1: Mi sento, dai, queste parole mi mancavano terribilmente, mi mancavano queste parole. Bene, siamo in diretta per questa 5 giorni che vede Radio Touring 104, Video Touring col canale 87. In diretta da questo posto bellissimo che è la lungomare Falcomatà, siamo all'altezza della Torre Nervi. Tra qualche istante partirà la grande abbuffata della pizza. Tu che gusto solitamente le pizze le prendi?
2: Pistacchio e mortadella.
1: Ah sì? Quindi pizza bianca? Sto facendo una cultura di pizza, ragazzi, incredibile questi giorni. Bello, bello sul serio. Allora, noi siamo felici di avere la nostra super Paoletta ospite. E visto che è caldo, tu con la giacca...
2: Sì, ma perché dirò un termine un po' particolare. Sto outfittando, nel senso che... Senza la giacca non può esserci l'outfit.
1: Ah, ok. Allora, subito Mace e poi torniamo in diretta, ragazzi. Baby.

0: la luce divina. Video Nozioni di R, Davide, il prof, Fulvio, sono un po' tutti collegati con noi. Stefania, non so se. No, ancora non si sente l'audio in esterno perché tra le altre cose saremo collegati con tutto il villaggio fino al 2 di giugno, quindi insomma sarà una festa per tutti. Ciao Paletta!
1: Ciao, la stavo sistemando le cuffie.
0: Beh, però tu dici la giacca non la tolgo perché...
1: Ah no, perché sì, stavo dicendo un termine molto particolare dei miei, sto outfittando.
0: Ma esiste?
1: Sì.
0: Outfittando è bellissimo. Bello ragazzi.
1: Perché senza giacca non completa il look, sei d'accordo con me?
0: Eh sì, poi non si suda. Va bene. Allora, chi sta seguendo la radio, chi sta guardando la televisione, anche devo dire che siamo in diretta, oggi ufficialmente apre questo meraviglioso Calabria Pizza Fest che più volte l'abbiamo ripetuto durante la giornata. Siamo live, saremo live fino al 2 di giugno. Oggi previsto, tra le altre cose, Sorbillo, il famoso ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, lo sai?
1: C'è sì, Sorbillo, sì.
0: C'è lo show cookie, tra un po' arriverà.
1: È buonissima la pizza fritta.
0: Veramente?
1: Sì,
0: magari noi avremo
1: fritta.
0: La possibilità comunque, perché tutti gli ospiti, tutti i pizzaioli, tutta questa gente incredibile, c'è Gerato Cesare, poi c'è direttamente dal ristorante Just Restaurant lo chef, ci spiegheranno perché tutti questi fenomeni incredibili, non so la pizza col gelato se si può fare, so che i cinesi la facevano, andavano
1: sì,
0: andava al cinese,
1: sì, quando
0: la pizza fritta.
1: Si andava, esatto, quando si andava al sushi c'era
0: sì, sì.
1: La pizza col gelato, la fanno anche.
0: Ah, la fanno anche?
1: Sì.
0: E quindi devo dire, il gelato Cesare, vediamo come quale ingrediente può trasmettere con la pizza, no? Vabbè, poi lo chiederemo, anche Davide lo vedi in giro. Bene, siamo...
1: Io sarò la prima a provarlo.
0: A provarla, ma dovete venire perché c'è proprio un programma ricchissimo di tantissimi eventi, tra le altre cose domani confermato la festa che farò con Friday Licious, però abbiamo invertito la situazione, cioè domani sera c'è la boy band, so per dirla, la cover band di Vasco Rossi, Blascom, con Edoardo Pedà, il suo fantastico gruppo, che inizierà alle 9:30, poi noi alle 11 faremo 11:15 faremo la festa fino a 1 di notte, perché il villaggio fino a 1 è aperto, ci sono 12 stand, 2 addirittura, e vi danno la possibilità di mangiare anche senza glutine. Vedo già una rappresentanza della Domotech, tutti i giocatori della Viola e poi Regina Calcio, se non sbaglio, sì, un sacco di personaggi incredibili, perché ricordiamo, tra un po', da un momento all'altro ci sarà il taglio del nastro. Paoletta, tutto bene là?
1: Sì.
0: Stai resistendo? Stai resistendo, dai, fallo ancora un po'.

0: American Girls con Harry Styles. Siamo in diretta da questo posto bellissimo perché sta per iniziare ufficialmente, con un problema che si è risolto alla grande, il Calabria Pizza Fest. Cioè, non era un problema, era un cavo della luce, no? Era un gruppo di elettrogeno, è arrivato una gru a portarla pure, perché non si sa mai, però ci sono i potenti mezzi dell'Enel, quindi, perché qua ci sono, ricordiamo, 12 postazioni di forno a legna. Hello?
1: Hello.
0: Però c'è la mozzarella, perché tu la
1: mamma
0: pizza,
1: mia, che buona.
0: No, quella pizza margherita.
1: Pizza margherita è qualcosa di buonissimo.
0: È vero, è
1: ma
0: vero.
1: Poi è la più comune. Anche gli stranieri, quello che conoscono,
0: la
1: margherita, la pizza margherita.
0: Sì, dai, cioè, giusto così, è giustissimo. Sono in diretta, che bello, sono in diretta anche oggi. Ci saranno poi tra un po' vari personaggi. Vedo Super Giorgio Casella che sta arrivando. Sembrano tutti i turisti, gli speaker della radio, bellissimo. E poi ho intervistato, benvenuto Mara, un bel po' che c'è qua. Pasquale Capri, l'ho visto. Marco Mauro, che penso dirigerà qualche show cooking dei suoi. Già stanno tutti guardando i vari gusti della pizza, perché ci sono tutti gli stand. Alcune pizze sono uguali, giusto? Per tutti. Poi ogni pizzaiolo, diciamo, tra i 12 ha la sua specialità, perché è giusto che sia così. Un incredibile lavoro di Progetto Tuning, devo dire, veramente spettacolare. Io non so, ci sento le casse fuori all'esterno. Facciamo Giorgio! Filippo, Giorgio, vieni qua, no, sono in diretta. No, aspetta. Ragazzi, parlo in diretta, è bellissimo. Ciao, ma hai acquistato la regina?
2: Ciao,
0: no, hai acquistato la regina tu? Non...
2: No, ancora no, però sto trattando. In realtà un ballerino. Stiamo trattando sui centesimi, in realtà. Perché lui pare che voglia 2 milioni. Io...
0: Veramente? Ma no, ci sono anche i debiti.
2: No, in realtà non si sa nulla. Okay. Sono uscite delle notizie, ma pare che.
0: Chissà chi ha messo queste notizie.
2: No, io assolutamente no. Molti giornali.
0: Devo chiudere, prof. No, a posto.
2: Arrivederci?
0: Ah, devi chiudere una cosa. No, tranquillo. Senti, quando ti ho visto, sembra un turista americano.
2: Hai visto un turista americano?
0: No, tu ti ho visto a te, sembra un turista americano.
2: Ah, quindi pensavi che io potessi acquistare la regina. Okay. No, non sono io.
0: Va bene, grazie, sei il secondo. Va bene.

0: guarda questo posto bellissimo, fatemi vedere anche Paoletta che è tornata dopo inseguimenti vari a Milano, Piacenza, è tornata a Reggio Calabria ed è in diretta con noi a Calabria Pizza Fest. Cosa succede, Paola?
1: Sono andata a vedere i gusti della pizza.
0: Qua nei 12 stand, ricordiamo che fanno. Sì, sì, ok. Allora, sì. Raccontaci qualcosa.
1: Molto invitante, quella putia a Roma, mozzarella, fior di latte, mortadella e pistacchio.
0: Ah, si chiama putia la pizza?
1: Putia Roma.
0: Roma, ok, benissimo.
1: La spromontana è qualcosa di iconico.
0: Alright, baby.
1: Pomodoro San Marzano. Mozzarella, fior di latte.
0: Allora, dimmi.
1: Cacio cavallo.
0: Ah, ancora? Continua?
1: Sì. Salsiccia. Funghi. Funghi freschi.
0: Ok, ok, ok. Ma sono in diretta in esterno, no? Beh, avvicinati, sono in diretta in esterno, no?
2: No, no.
0: Ah, ok. Allora, ciao, benvenuto. Guarda, ciao, che, ciao. Guarda chi c'è sotto, ciao, di me.
3: Chi c'è?
0: Stanno lavorando sotto. Ah, sì.
3: Vabbè, ma noi siamo smartisi.
0: Beh, cioè, bellissimo.
3: Ci adeguiamo facilmente a tutte le avversità.
0: Non lo avevo visto. Cosa? Sono arrivato con i piedi, ho sentito urlare.
3: L'hai preso calci, poverino.
0: Ciao.
3: Salutiamo anche Stefania. Che bello, però. Guarda che bella.
0: Beh, parla un attimo.
3: Tra poco andremo fuori e. Insomma, vedo anche Giorgio Casella, è arrivato, insomma siamo in tanti, Pasquale Capricci ci sta raggiungendo, insomma tanta bella gente, ci divertiamo Phil questi 5 giorni.
0: Sì, da morire, da morire.
3: Quando sarà il tuo DJ set?
0: Domani, però domani sera alle 11.
3: Vieni Doc. Sei Vincenzo Romeo, saremmo quasi in orario Generation 2. Attenzione a non calpestare. Vi ha dato calpestare gli operatori.
0: Allora facciamolo, ci organizziamo e torniamo.
3: Ci organizziamo e torniamo. Dai, sì, dai.

0: Olivia Dean, bello sto singolo, Man in Need. So che oggi Gustavo e Zio Tano, che sono quelli che hanno la possibilità di caricare tutte le canzoni, le sentono tantissime durante la giornata e poi li inseriscono all'interno del nostro palinsesto. C'è la nuova di Olivia Dean che magari più tardi ascolteremo. Sono le 17:07 minuti. Vincenzo, dimmi che è vero.
1: Ma è verissimo.
0: Che ci fai una lezione in diretta.
1: No, nessuna lezione, ma stare insieme e divertirci in questo momento bello, aggregativo.
0: Hai
1: di
0: visto?
1: Comunità. Wow, bellissimo. Anche perché, insomma,
0: è solo l'inizio, cioè sono passati pochissimi minuti dall'inizio della festa.
1: Mi raccontavi di una festa eccezionale, targata Radio Touring, mi sembra di vedere cose meravigliose, tanta gente, tanto colore, tanta voglia di stare insieme, tanta musica.
0: Senti, tu, quindi, professione fai ufficialmente, no, diciamolo, perché lui viene
1: lo psichiatra, non si dice.
0: La consiglieresti a un cliente pazzerellino?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Allora, tu devi, e lo sai, perché insomma tu sei anche un buon gustaio, il cibo è desiderio e piacere di star bene, quindi insomma riuscire a coniugare il benessere, quello intrapsidio, quello che abbiamo dentro, con la possibilità di relazionarci di fronte a una bella pizza, una buona pizza.
0: Ma
1: insomma,
0: no,
1: ho visto gusti meravigliosi qua e sotto.
0: Ce l'hai i gusti? Padrezza, c'è qualche altro gusto che ce lo racconti?
2: Come stavo facendo vedere a saporita.
1: Vediamo: pomodoro di Calabria, mozzarella fior di latte, melanzane, salsiccia, pecorino, calabrese e basilico. Wow. Ma io dico, ma come non si fa ad amare la pizza? Guarda che questo è un tema importante. Cioè, o no?
0: Ma molte volte, allora, io penso che la pizza ufficiale, e tra le altre cose avremo Sorbillo, tra un po' c'è lo show cooking, l'ambasciatore della pizza nel mondo. Ci farà lo show cooking tra un po' qui. Ricordiamo, siamo su Lungomaio Reggio Calabria, di fronte all'area della Torre Nervi, diciamo all'inizio della via Marina, Lido Comunale, più o meno ex stazione Lido Comunale, quella vecchia, la nuova è più avanti. Volevo dire una cosa, ci sono quei gusti di pizza che voi avete elencato, poi dicono sempre che magari gli americani ci mettono

0: la ragazza.
1: Okay, in diretta.
2: Allora ti studieremo nel mentre. No, però, no. Ma davvero è difficile non pensare che la pizza sia buona e non pensare che insomma possa poi attrarre i gusti di tutti. E poi okay, alla fine chi è che non si sente nel no, gusto e col gusto giusto per...
1: Io prendo sempre no, quella che prendevo a scuola media. Rucola, scaglia di cane crudo, sempre. Leggo sempre. Quando vado in pizzeria anche adesso, guardo il menù, ma la scelta purtroppo cade su quella là.
3: Non so. Io prendo la pizza baby, si chiama così.
1: Vabbè, perché è piccola.
3: No, perché è pizza con patatine fritte e würstel.
1: Ah, ok. Va bene, vi fermo un attimo perché arriva il nuovo singolo di Bebe Rexha.

0: siamo in diretta Radio Touring 104. Oggi ufficialmente si apre il si è aperto il Calabria Pizza Fest. Devo regalare qualcosa al primo che viene con la pizza, cioè.
1: No, è vera questa cosa. No, il primo, vero, che, cioè, il primo che consuma vince che cosa?
0: Siamo un po' distanti,
1: un
0: diciamo.
1: Un gadget Radio Touring a questo momento.
0: No, lo facciamo parlare in diretta alla radio e fa una dedica a qualcuno. Tu le fai le dediche ogni tanto, no?
1: sì, capito di fare le dediche, soprattutto quando facciamo qualche post su internet, sui social, o alle volte le ricevo, i miei studenti mi fanno le dediche quando faccio da relatore alle loro tesi. Quindi più le ricevo che le faccio, sì.
0: Wow! È una moto, una Harley, la marmitta era quella.
1: Gli Harleyisti non li abbiamo perché mancano solo loro, ci sono praticamente tutti.
0: Sì, che bello. Ragazzi, 5 giorni, eravamo rimasti a qualche pizza particolare, ti ha colpito?
1: No, non vi ho detto però come scelgo le pizze io, perché voi avete detto, io scelgo quella
0: volentieri.
1: Sempre, io la pizza baby, io scelgo sempre la pizza strana del menù. Cioè io che sono un novelty seeker,
0: cioè
1: uno che vuole, assolutamente, vuole sempre cercare emozioni nuove, situazioni nuove, vedo la pizza più strana. La pizza più strana io la provo sempre.
0: Ci sono.
2: Okay, allora, ti faccio una domanda.
1: Vai.
0: Piano.
2: Che segno sei?
1: Pesci.
2: Ok. Quindi cerchi un po' le pizze, quelle romantiche, più particolari, che hanno qualcosa che ti attrae.
1: Che hanno qualcosa di attrattivo e di diverso. Perché secondo me il gusto è sperimentazione. Ecco perché. Ma ci sta pure l'ananas, ci sta pure quello che vogliamo. Il senso è trovare un gusto diverso, perché è ispirazione.

0: di desiderio e di anche vissuto diverso, e quindi sperimentare vuol dire anche sentire un'affinità.
1: No, io ci stavo seguendo, cioè ho chiuso gli occhi un attimo perché ho detto voglio capire, cioè perché tu quando viene magari quello che pizza preferisci, io molte volte dico sempre, quelle poche volte prendo sempre la stessa pizza, però dico ma consigliamene tu una, è capitato, non è che mi prendo sempre rugo la scaliera nel crudo.
0: E invece dammi, dimmi, suggeriscimi qualcosa di diverso, certo, perché voglio provare un sapore differente.
1: Bello, bello. Base rossa sempre, cioè, base bianca.
0: In realtà no, base bianca, dico la verità, perché la sento più delicata. Ma questa è una percezione, un gusto mio, eh. Poi dico, ma va bene pure la base rossa. Ma sperimentiamo, cerchiamo nuovi sapori, nuovi odori anche. Qui tra... fatto un gusto differente.
1: Tra le altre cose, voglio ricordare che al Calabria Pizza Fest tutti i prodotti che vengono realizzati sono made in Calabria. Quindi è una cosa molto bella, perché abbiamo cercato di valorizzare molte aziende calabresi, quindi è una cosa molto incredibile.
0: E è una cosa meravigliosa, perché insomma a chilometro zero noi abbiamo delle opportunità.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Ci sono delle
0: opportunità grandiose.
1: Ok.
2: Quindi riuscire. È il chilometro più bello d'Italia.
1: Vabbè, a parte questa, a parte le spiagge.
0: Chilometro zero, chilometro più bello d'Italia, insomma. Sul chilometro siamo super top.
1: Ci giochiamo
0: o DOP.
1: Ok. Senti, io vado a bere un po' d'acqua, state con me?
0: Sì, siamo con altri due minuti, dai.
1: Ah, perché mi avete fatto venire voglia.

0: Questa canzone è bellissima, sia l'originale che la versione rifatta da Robin Tichy e di Shaggy, mi piace un sacco. Siamo in diretta, vedo i fantastici ragazzi della Viola Re del Reggio Calabria che giocheranno.
1: Vabbè, grande
0: ora,
1: Viola.
0: Ora vanno tutti a male, vero ragazzi? Cioè, tra una settimana, no?
1: Abbiamo 10 giorni di sofferenza, okay, e impegno. Forza ragazzi.
0: Vai.
1: Dai, forza.
0: Ah, bello,
1: forza.
0: Bello, bello. Ogni tanto il giovedì, no, fanno una trasmissione in TV. Però vengono prima, e li prendo e li faccio parlare al microfono. Loro dicono: ma in che mondo sono? Dove mi trovo? Però è bello, perché la radio è bella, l'improvvisazione.
1: Beh, ricordiamoci che abbiamo
0: Giuseppe e Filippo, mi raccomando, quei due, perché fanno una Pizza of the Maiden. Ma anche
1: ma
0: a lui.
1: Ma guarda chi c'è, ma io lo conosco. Ma tu guarda, grande Filippo, la devo provare. Grande.
0: Che tra le altre cose di professione fa un'altra cosa.
1: Insomma, io lo conosco per la professione che fai, perché abbiamo lavorato insieme. Quindi tu guarda.
0: C'era il mio compleanno.
1: Tu guarda.
0: I miei amici della Domotec, ti voglio bene.
1: Anche loro grandi, complimentissimi.
0: Ti voglio
1: bravissimi.
0: Bene. Ah, yeah, baby. Ah, che bello. Ma io sono tanta gente, incredibile.
1: Bellissimo.
0: Davide, com'è? Ce l'hai batteria a sufficienza? Prof, grande prof, che l'ho schiacciato prima che sono entrato, non l'avevo visto che era sotto qua. Vabbè, tutto il team di Lorenzo Amadea, poi c'è insomma Antonio, Vittoria della radio, Vittoria.
2: Eccola.
0: Show cooking.
2: Ciao,
0: Vittoria.
2: Vittoria.
0: Adesso la chiameremo, perché Vittoria fa lo show cooking. Tu hai detto che vai via.
1: E io troppo vado via, perché purtroppo il lavoro mi prende, mi assorbe. Però
0: buon lavoro,
1: me lo giocherei quasi per stare
0: però
1: qua.
0: Ci però vediamo, sì. ci vediamo fino
1: domani,
0: a 2.
1: Domani ci siamo.
0: Certo, ci siamo, siamo sempre qui. Non fare queste domande.
1: No.
0: Non
1: allora,
0: fare
1: ci siamo,
0: c'è
1: da
0: la
1: che
0: pizza.
1: Ora che ora, diciamolo, da che ora a che ora c'è Radio Touring e c'è la pizza.
0: Siamo in diretta dalle 18 fino a l'una di notte,
1: perfetto,
0: ragazzi.
1: Ok, quindi. Allora a domani, ragazzi, buon divertimento e grande Calabria Pizza Fest.
0: Grazie.
1: Grande Radio Touring, dai.
0: Ti voglio bene, grazie prof.
1: Ciao Phil, ciao, grazie a voi.
0: The Dr. Vincenzo. Va bene, oh, c'era Tony, Vittoria, oh, venite, passi da là, sì,
1: yes.
0: Ce la fai. Ciao, Tony. Tony, grazie per l'acqua, me l'hanno offerta prima, ma eravamo in tensione pazzesca, non riuscivamo a capire. Vittoria, dici dove siamo. Dimmi.
2: Noi siamo al Calabria Pizza Fest, okay. È la mia cosa preferita da dire in questi ultimi giorni, quindi finalmente,
0: finalmente
2: siamo qui.
0: Sì, perché l'abbiamo vicino di nostra parte, perché l'abbiamo detto un sacco di volte in radio, giusto?
2: Sì, tante volte abbiamo anche avuto, diciamo, delle interferenze con cartelli, pubblicità, messaggi subliminali, di tutto.
0: Ballavano, vedi quando ballavano con i cartelli, fantastico. Ben, ci sei? Tra un po' daremo la linea benvenuta. Allora, facciamo una cosa, dai, questa canzone mi fa impazzire. Siamo sempre in diretta alla Via Marina. È appena iniziato il Calabria Pizza Fest, che vedrà protagonista Progetto Touring fino al 2 di giugno.

0: siamo in diretta a Radio Touring 104, posto bellissimo, lo sapete, siamo al villaggio meraviglioso realizzato da Progetto Touring per quello che è il fantastico mondo della pizza, perché oggi ufficialmente da qualche minuto si è aperto il Calabria Pizza Fest, un evento da non avete scuse. Cioè oggi, domani, fino al 2 di giugno saremo in diretta zona Via Marina, Reggio Calabria, altezza Torre Nervi. Siamo in diretta qui alla grande. Vedo benvenuto Marra, collegato con noi dall'esterno. Ben, ci sei? Io stavo cercando se Ben arriva l'audio. Ben, ci sei? Ragazzi, tutto in diretta perché è bellissimo. Ben, ci sei? Prova il microfono. 1, 2, 3.
1: Prova.
0: Ci sei, puoi andare dove vuoi.
1: Bene. Però non si sente fuori. Quindi.
0: No, piano piano in quelle casse. Ah già, in quelle casse.
1: Adesso è partito lo show cooking. Quindi,
0: ah già, giusto. Esatto, però si sente.
1: Cosa?
0: Ci ha ragione, io sono sceso un attimo sotto.
1: Sonorizzati. Quindi
0: che bello. Ciao, com'è la storia? Com'è? La luce è vera? La luce è vera.
1: Sì, è vero, c'è arrivata la luce vera, non quella del. Mi vuol dire questo? Parlo da qua.
0: Ah sì, certo, sì. Grazie, vai. Okay.
1: Non consumiamo la batteria.
0: Ok. Te la vedi tu?
1: Sì, assolutamente sì. Salutiamo i nostri amici che ci fotografano. Bene. Sì, gran bella situazione. Io penso che questi 5 giorni, quanti sono? 4, ci divertiremo veramente tanto. Quindi.
0: Veramente
1: e mangeremo
0: tanto.
1: Bene, no. Secondo me, occhio e croce, ho intervistato tutti i pizzaioli.
0: Ah sì, perché
1: sì, ci sono gusti pazzeschi, dei gusti strani che non vedo l'ora di assaggiare.
0: Quale ti è venuto in mente?
1: Ma mi è venuto in mente quello del caciocavallo di Ciminà, che ora
0: caciocavallo
1: con le salsicce, non so cos'altro ci mettono dentro, ma ti assicuro, un gran bell'andare, Bene, ma non solo questo, ovviamente poi dopo che trasmettiamo noi ci saranno gli show, i live band, i DJ set, tu sarai domani?
0: Domani, e sì. Poi c'è questa novità, lo diciamo ai nostri ascoltatori.
1: Vai.
0: No, perché abbiamo anticipato le band sono prima alle 9:30, noi alle 11:00, quindi siamo in addirittura d'arrivo.
1: Bene, sì, perfetto, sì.
0: Tieni prof, pensaci tu, no, lui prof c'entra sempre l'obiettivo.
1: Il prof per la miseria ad avercene da tanti prof. Adesso io ho chiamato un ragazzo, vediamo se ci raggiunge, perché è un giovane figlio d'arte che ha molto a che fare con loro. Vieni, Salvatore Praticò, caseificio Delizie della Natura, che ricordiamo è il fornitore unico della mozzarella. Ciao Salvatore.
2: Ciao a tutti.
1: Eccolo qua, Salvatore, quindi giovane però già bello operativo, no?
2: Beh.
1: Ma qua, parla al microfono.
0: Qual è il caseificio, cioè qual è la mozzarella che vi chiedono di più? C'è il prodotto caseario proprio che è più venduto?
2: In assoluto la mozzarella fior di latte, infatti è il nostro prodotto di punta.
0: Ah, okay. Mozzarella fior di latte.
1: Sì, ma fanno cose strane, cioè la mozzarella ripiena la crema di gorgonzola, per dire.
2: Facciamo di tutto.
1: No,
2: abbiamo una vastissima gamma anche di formaggi. Siamo per ogni palato.
1: Poi lo posso, non perché qua, perché l'ho sempre detto anche in sua assenza, cioè entri il caseificio delle Delizie della Natura, chiudi gli occhi, peschi nel mucchio qualsiasi cosa, è buona, qualsiasi cosa.
0: Anche che oltre in via Calveri, che è quello ufficiale, c'è la
1: quello ufficiale in via Ciccarello 28.
2: Esatto.
0: Ah sì, ci sono?
1: Quello ufficiale è quello lì, via Ciccarello 28, è da dove è nato. Poi c'è anche lo stabilimento a San Gregorio.
2: Sì, stabilimento di stagionatura a San Gregorio. Inoltre abbiamo anche un altro punto vendita in centro, in via Girolamo Arcovito.
0: Certo.
1: Si sono spostati
0: Piazza
1: da poco,
0: Carmine,
1: prima era Piazza Carmine un po' più su,
0: un po' più grande.
1: Quindi allora forniranno la mozzarella di tutti gli espositori di questa kermesse, insomma, e quindi è un valore aggiunto ulteriore.
0: Ma ti posso fare una domanda? Voi la mozzarella la vendete soltanto nei vostri posti o l'avete esportata in tutto il mondo? C'è una richiesta?
2: È uscita anche fuori d'Italia,
0: si mantiene tranquillamente, si può inviare.
1: Non ce la devono andare veloci, però
2: preferiamo magari prodotti come formaggi, però
0: come formaggi
2: ci possiamo lavorare.
0: Dai, un formaggio, dimmelo, la vostra specialità. Beh, che qualcuno si è svegliato una mattina e ha detto ora faccio sto formaggio, cosa faccio sta prova.
1: Ah, non la provola con il salame piccante dentro pure.
2: Non so, abbiamo anche il formaggio al bergamotto.
0: Hai visto? Cioè il bergamotto dobbiamo mettere per forza in tutti i posti, ragazzi. Che è buonissimo.
2: Bergamotto
0: certo.
2: In Duia, pure quello abbiamo.
1: Ma ci sta il bergamotto oppure magari vi disturba un po' e cercate in qualche modo di compensare? Cioè che tipo di sapore è?
2: Bisogna saper bilanciare le cose, bisogna lasciare un sapore delicato di bergamotto, ma che faccia
1: senza
2: anche
1: che sia troppo intenso, diciamo.
2: Sì, esattamente. Okay,
1: che non sopravanzi il sapore principale.
2: Esattamente.
1: Che meraviglia, va bene. Grazie Salvatore Praticocca, caseificio Delizie della Natura.
2: Oh,
1: ciao.
2: Grazie,
1: salutiamo,
2: poi, ciao.
1: Salutiamo anche Mimmo e Pasquale, che sono i fondatori.
0: Sì, li abbiamo visti, prima li ho incontrati.
1: Pasquale, sì, assolutamente, mio amico d'infanzia, ecco, diciamo.
0: Di dove tu hai iniziato a insabbiare, che
1: sai, no, io ho partecipato alla costruzione del muletto del caseificio Delizie della Natura. Sì, col cemento, sì, assolutamente. Parliamo di tanti anni fa. La scuola ha battezzato mio figlio Alessio, diciamolo.
0: No, sai che ti volevo chiedere, sì. Tu che hai avuto la possibilità di parlare con tutti gli ospiti, no?
1: Sì.
0: Com'è andata?
1: Allora, è andata molto bene, sono tutti molto motivati e soprattutto contenti di far parte di questa kermesse, che effettivamente è la prima nel suo genere.
0: Certo.
1: Cioè, è una gran bella intuizione del nostro editore.
0: La prima la dobbiamo fare alla grande.
1: Già credo che le premesse ci siano tutte, anche dal numero di persone che sono presenti in questo momento, malgrado l'orario non sia ancora quello quando prende la fame.
0: No?
1: Però malgrado questo c'è un sacco di gente. No, sono le 7:30.
0: Però vedo.
1: Già alle 8 verranno. Vanno fame.
0: Per una fila ai token, perché ricordiamo com'è la storia.
1: Sì, certo, ricordiamo, spiegala.
0: Perché si paga con i token, cioè nel senso che vai nelle tre casse che ci sono, che esistono, e poi voilà, ti fanno velocissimamente il token, ogni situazione ha un costo diverso.
1: Sì, certo, un costo diverso che con i token. Tu l'hai mai sentita Stefania tu in radio?
0: È venuta.
1: Eccola qua, ciao Stefania. Certo.
3: Buonasera a tutti.
0: Stefania, c'è il guidatore mascherato.
1: Sì, c'è Peppe Federico, sì. Il guidatore mascherato.
0: No, non vogliono concessionaria.
1: Sì, AutoZeta, come no, certo, assolutamente.
3: Un appellativo perfetto.
1: No, invece Stefania co-conduceva Voices, poi mi ha lasciato.
3: Vabbè. Purtroppo ho dovuto abbandonare Benvenuto, Filippo.
0: Però la musica la senti sempre.
3: La musica la sento sempre.
0: Ti dà una carica.
3: E soprattutto vi sento sempre.
0: Grazie, ti vogliamo bene.
1: Grazie. Che ne pensi di questa manifestazione? Come
3: ma
1: ti pare?
3: In realtà
1: sei appena arrivata, quindi ti ho preso di sorpresa,
3: sì,
1: diciamolo.
3: In realtà
1: però
3: ho
1: così
3: ancora visto pochino, ma posso dirti che
0: ben organizzata.
3: Il calore è anche tanto, perché visto che la gente è molto partecipativa, quindi
0: sì,
3: molto bene.
0: Sì,
3: tra
0: sì,
3: l'altro
0: sì,
3: in uno spot come questo.
0: Madonna, bellissimo, quindi bellissimo.
1: E come dire, cioè, di solito nelle manifestazioni che vai tu c'è anche Peppe con le sue autovetture. Stavolta macchine non ce ne sono, non ti pare strano che non vedi macchine?
3: Infatti guarda, appena arrivata cercavo proprio qualche autovettura, ma nulla.
1: Va bene, va bene. Allora,
0: Chiudo,
1: ci giungono gestacci.
0: Sì,
1: Okay. Grazie Stefi.
3: Grazie a voi.

0: Touring 104. Informazione e passione.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: mancare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
2: Ah, ok, allora stiamo aspettando perché andremo in diretta, quindi noi non registriamo solamente, ma andiamo anche in diretta. Quindi, vi chiediamo giusto un altro minuto di pazienza, un minuto o due. Fammi sentire. Se sono due, ti dico due, uno e mezzo. Vedi, il trucco è essere sinceri col pubblico. 30 secondi, aspetta,
3: c'è un termometro nello zaino mio, okay, per la temperatura della.
2: Sì. Benvenuti al Calabria Pizza Fest 2026, siamo in diretta e apriamo questa serie di show cooking che ci accompagnerà fino alla fine del festival, cioè il 2 di giugno, con un trio d'eccezioni. Abbiamo con noi Davide De Stefano del Gelato Cesare.
4: Buonasera a tutti.
2: Daniele Strangio, chef di Dust.
5: Buonasera.
2: E l'ambasciatore mondiale della pizza napoletana, il maestro Luciano Sorbillo. Abbiamo
4: dopo
2: voluto,
4: ti presento, non
2: abbiamo
4: ti
2: voluto per il Calabria Pizza Festival creare uno show cooking a tre anime, l'anima ovviamente rappresentata dal pizzaiolo, dallo chef e dal maestro pasticcere gelatiere in questa occasione, per valorizzare la terra di Calabria attraverso ovviamente la pizza, attraverso l'arte dello chef e attraverso l'arte del gelato. Maestro, ci racconti come nasce l'idea?
4: In un gruppo, nei tre, e dovevamo fare un qualcosa di diverso, quindi abbiamo pensato di utilizzare l'impasto della pizza napoletana. E sarebbe stato molto più semplice fare la pizza fritta, l'abbiamo elaborata, ma perché? Perché io, per me, io dico, gli chef sono... No, funziona. Gli chef sono degli artisti. E per me chi fa pasticceria e gelateria per me è un genio, deve essere geniale per fare quel lavoro. Quindi ho detto, io mi rimetto a voi, faccio soltanto l'impasto della pizza napoletana fritta, che non è lo stesso impasto che si fa per fare la pizza al forno, con una ricetta del 1947 che faceva mia nonna. Non ho voluto fare la classica pizza fritta, lui ha scelto un ingrediente da cucina che è eccezionale, e poi per il gelato, per rendere questo prodotto particolare, forse siamo i primi a farlo, no?
6: Ma
4: un prodotto del genere.
6: Non credo che siamo i primi, però abbiamo cercato di fare una bella cosa. Allora io mi sono adeguato perché l'indirizzo è questo, ho chiamato Daniele, ho detto io, il maestro Sorbillo preparerà la base di pizza, che è alla base proprio perché siamo al Pizza Fest, chiaramente, e io mi devo adeguare a quello che sceglie lo chef, perché il gelatiere, la bravura del gelatiere è quella di abbinare qualcosa alla linea, insomma, decisionale dello chef che decide la pietanza. E il tutto viene amalgamato per poi poter raccontare una terra che è quella di Reggio Calabria.
2: A questo punto tu mi stai dicendo che tutta la responsabilità è di chef.
6: Bravo, no, assolutamente, è un lavoro, è un lavoro congiunto, ci siamo pure divertiti a farlo, tra l'altro è stato molto divertente, sono rimasto veramente sorpreso quando abbiamo amalgamato gli ingredienti, perché lo mangiavo ed era come un circolo vizioso. Ora, faremo raccontare, non spoilerò io, faremo raccontare a Daniele il piatto perché l'onere ce l'ha lui, ma è una cosa che mi è rimasta proprio impressa, non riuscivo a smettere di mangiarlo.
2: Daniele, a te.
7: Allora, grazie per avermi dato questa onori dati da Davide. Allora, il piatto nasce dall'idea di creare una sinergia, come accennava sia Davide che il maestro Luciano, Quindi è veramente, a parte le battute, un piatto che nasce da una sinergia, da un'unione di tre menti. L'idea è quella di fare un piatto che non sia il classico, che sia di gusto e che promuova quelli che sono i prodotti del territorio. E che soprattutto crei anche una piccola domanda, una piccola sulla bontà, sulla, perché non sono gli abbinamenti classici. Abbiamo veramente unito il dolce al salato, il croccante al morbido, insomma un po' un gioco di gusti e di consistenze che speriamo insomma risponda bene e piaccia a tutti quanti. Quindi posso diciamo
2: dire, adesso possiamo parlare.
7: Allora, l'idea è quindi quella di fare la pizza fritta del maestro Sulbillo con un baccalà mantecato. Quindi
2: tu sei andato a prendere un piatto che non nasce in Calabria ma diventa tradizionale calabrese nel corso,
7: esatto,
2: degli anni.
7: Esatto, non è esatto, bravissimo, hai spiegato perfettamente. E questo si unisce a un gelato alla mandorla, o meglio un sorbetto alla mandorla fatto da Cesare, una mandorla tostata e salata per dare il contrasto croccante sapido, e a finire una polvere di liquirizia, quindi altro elemento cardine ormai della diciamo tradizione calabra, elemento eccellenza veramente in tutto il mondo. Quindi l'idea è questa, è quindi creare un gioco di gusti, di contrasti e di consistenze che speriamo diciamo risponda e piaccia.
3: Sono limitato a fare l'impasto.
2: Quando vuoi intervenire, maestro, intervenire.
6: Tra l'altro è un piatto, come avevamo accennato prima, fuori onda, senza latte e derivati. La mandorla risulterà molto cremosa come il baccalà, perché all'interno ci sono dei grassi nobili che sostituiscono i grassi del latte, cioè del burro di cacao. Quindi quando mangi poi questo piatto, senti questa continuità che è interruzione tra baccalà e mandorla.
2: Io intanto sento come sta cantando la pizza fritta.
6: Una certa dipendenza. Tra l'altro, sì, il baccalà è diventato tradizione regina, però è stato utilizzato, Daniele, vero, lo stoccafisso.
7: Esatto, sì. In realtà sì, per lo più è un misto di stocco e baccalà, sono ormai entrambi della nostra tradizione.
2: Certo. Davide, giustamente lo chef sottolineava, non si tratta di un gelato ma di un sorbetto. Ora, l'abbiamo, te l'ho chiesto tante volte, ma ti chiedo di ripetere nuovamente, qual è la differenza tra il gelato e il sorbetto?
6: Ah, il sorbetto non contiene latte e derivati in genere. Un tempo i sorbetti erano anche senza grassi. Un sorbetto contemporaneo può essere anche preparato con l'utilizzo dei grassi, quindi la frutta secca, la mandorla, la nocciola, è la nuova tendenza, perché l'aumentare delle intolleranze, delle allergie, ha portato ad allargare la gamma dei prodotti. A livello tecnico un tempo era molto difficile, perché non esistevano le materie prime per poter sopperire alla mancanza del latte. Oggi riusciamo tranquillamente, grazie alle materie prime che ci sono, a dare la stessa cremosità a un sorbetto come se fosse un gelato di crema. Infatti lo mangerete, ma non si sentirà quella freddezza classica di un tipico sorbetto.
2: Naturalmente, per, lo diciamo anche a beneficio del nostro pubblico, questo piatto ha degli allergeni, naturalmente ha pesce, non hai il lattosio, quindi
7: no, lattosio zero,
6: neanche il latte, latte
2: e lattosio. La farina comunque
6: glutine c'è,
2: non è senza glutine, quindi intollerante al glutine. Questo assaggio non lo faranno, faranno magari il successivo, perché ho visto anche Cristian da qualche parte, Cristian Corigliano, più volte campione del mondo di pizza senza glutine, ma è un'altra serata e un'altra proposta. Intanto questa sera, guardate che meraviglia, intanto cominciano a uscire le prime pizze.
3: No, io le ho fatte grandi così, sennò poi faccio ingrassare, quindi ne facciamo più piccole.
2: Beh, chiaramente poi faremo dei piccoli assaggi per il pubblico. Vedo anche le mandorle anche tostate, non solamente sotto.
6: Allora, abbiamo per equilibrare un piatto, dobbiamo avere tipi di consistenza. Io questo l'ho imparato da questi signori qui, frequentando questi signori. Devi avere una certa masticazione, devi avere un contrasto dolce, sapido. Nel nostro cervello abbiamo un cosiddetto punto di equilibrio, per cui se stimoliamo particolari recettori, quello della sapidità, della croccantezza, arrivano degli impulsi al cervello che ci costringono a mangiare ancora e non riusciamo a smettere. E allora lì l'artigiano, se tra virgolette è furbo, cerca di creare questo equilibrio anche lo chef, per cui tu non riuscirai a smettere di mangiare il piatto.
2: Sta dicendo che in qualche modo ci prendete in giro, tra virgolette, nel senso che con la giusta
6: combinazione l'industria lo fa tutti i giorni con prodotti di scarsa qualità, quantomeno noi vi prendiamo in giro con un'altissima qualità di materia prima
2: locale. Chiaramente amorevolmente, perché l'obiettivo dello chef, del pasticcere, ma anche del pizzaiolo, è quello di far il piacere del palato.
6: Io oggi, Marco, sono contentissimo perché sono un amante della pizza. Per me due degli alimenti più buoni al mondo sono pizza e gelato, quindi ci vado a nozze. Quindi conoscere il maestro Sorbillo con questa sua preparazione, poi la pizza fritta è una pizza storica per eccellenza, quindi sono curioso di assaggiare questa ricetta antica.
3: E poi la pizza è femmina. Io lo dico sempre, quando faccio il giudice ai campionati di pizza, c'è sempre una femmina. E dicono pure la manualità che ha una donna della stesura della pizza non ce l'ha un uomo, la cura del dettaglio, il topping, come lo mette una donna, le mani di una femmina. Queste qua le facevano nei vicoli al centro storico di Napoli. Questo è l'origine della pizza. Io non è vero che la regina Brandi fece la pizza per l'ultima ferita, no? L'archivio storico di Napoli, dove il pizzaiolo di Brandi disse: devo fare la pizza alla regina, ma non è che ha fatto la pizza alla regina Margherita. Però siamo abili venditori e lui si è fatta bene, come se avesse inventato. Si chiama Margherita perché veniva disposto la mozzarella sulla pizza, perché il fior di latte non c'era. Il fior di latte lo facevano in un paesino che si chiama Gerola, lo facevano nei paesi sorrentini. Trasportare all'epoca con i tempi di latte da Gerola a Napoli, si mettevano 5-6 pezzi di mozzarella e la osservava dall'alto, arriva il fiore, ecco il nome Margherita. Ma la prima pizza vi è traccia di questa storia della pizza fu fatta da Carolina, non la regina Margherita, perché era nel periodo in cui la dominazione francese era nella nostra città, e la fusion tra la pizza partenopea, che non cresceva, e la pasta sfoglia, che è francese, una pizza che ancora oggi a Napoli si chiama parigina. Tano vuol dire per la regina.
2: Ah, ecco, parigina, nel senso non di Parigi, ma per la regina. Parigina
3: per noi è una cosa fatta parigina, ma era per la regina Carolina.
2: Qua siamo pure molto, diciamo, devoti alla regina, però con due G in questo caso.
3: Come la storia, no, del pomodoro, che non raccontano mai. Si credeva che fosse una pianta velenosa. Quando arrivarono queste piante, no, non mi piace. Non mi piace, deve avere una forma. Io sono... No, deve essere... no, a posto. Grazie. Allora, io ve lo racconto da qua. Grazie. Allora, no, non mi piace.
2: Giustamente il maestro Sorbillo sta correggendo alcuni dettagli, ma è chiaro che completerà il racconto della sua storia, ecco, fra breve. Questo era mai
3: le famiglie ricche, le famiglie borghesi mettevano le piante di pomodori sui balconi a Napoli, credevano, ma erano solo ornamentali, nessuno aveva il coraggio di mangiarsela perché credevano fosse velenosa. E fu un cuoco sorrentino, lo chef Galante, di cui hanno scritto anche un libro che fece la salsa con questo pomodoro, che poi ha fatto conoscere quel che
6: Io direi, Marco, se tu sei d'accordo, ti usiamo da test per il primo assaggio.
2: Con piacere. Okay. Mi sacrificherò volentieri.
3: No, deve avere una forma. A me deve avere una forma.
2: Certo, c'è il problema di chi dovrà tenere il microfono, ma risolviamo subito su porta.
3: Sì, se no rimane solo.
0: Un fazzolettino sotto.
3: Questo l'hanno bello. Fammela allargare a me.
6: Dobbiamo mettere
3: un po' pasta un po' più grande.
2: Come?
6: Attivo.
2: Vado? Vado.
3: Oppure?
0: Entriamo così e vediamo come esce intanto. Sì, non è così ci sta.
2: È buonissimo.
3: Ma lo devono dire loro, lui è di parte.
2: Io lo dico.
3: Lui è di parte, non è
2: ma io lo sto assaggiando adesso per la prima volta. Di parte sì, ma fino a un certo punto.
3: No, scherzo, mi piace, ma lo provo qua a Marco perché...
0: Questo lo metto qui,
2: è molto, molto particolare perché c'è, è quasi circolare il gusto, si passa dal salato al dolce per tornare poi al settore di baccalà su, questa, su questo letto di pizza fritta meraviglioso.
3: Vogliono fare solo i video, vogliono fare i social, non so quando imparare un mestiere. Aspetta, perfetto. Se no lo chef dopo si arrabbia e mi dice questa non mi piace, le cose che non mi piacciono io non le servo, per me non esiste che una cosa può andare, o va o non va, le vie di mezzo non sono mai piaciute. Poi vediamo se cresce bene, se non cresce bene non la diamo. Questo è proprio... Nei vicoli, questa qua la facevano la domenica mattina, si mettevano il pomodoro e il pecorino sopra. Ed era...
2: Con diverse varianti, ho capito.
3: Questa nasce col pomodoro,
0: Montanaro. Aspetta. No, va finita. Manca tutto. Aspetta, appoggio. Appoggio, manca un po' tutto.
2: A questo punto mi era venuto il dubbio di avere servito, signori, il piatto completo, ma vedo che c'è tutto il gelato, la liquirizia.
3: Guarda a me. Quando io faccio questo movimento, quella rimane rotonda, se la butto così.
2: Diamo uno a favore di camera.
6: No, la facciamo Marco, la facciamo, eccola qui.
3: Domani vi faccio assaggiare la margherita napoletana.
2: Domani ci sarà la masterclass, un po' di pecorino, un po' più... È un po' più tecnica come...
6: Prego. Allora, prego.
0: Ma questa è quella se vogliamo fare...
6: Allora, ne abbiamo fatta una per le foto.
0: Cioè, questa è un po' carina. Questa qua.
2: Sono stati preparati due piatti per le foto, non so se devi farle... Ok, allora li metto in favore di camera, dai. Eccolo qua, andiamo fuori di camera con questo. Ah, questo lo possiamo servire anche se per... Allora, devo chiedere l'ausilio di una delle ragazze del... Prego. Le ragazze del... Sì, delle hostess, se ci dà una mano.
0: Questo lo puoi servire?
3: Mamma mia, ma ti trovi bene.
0: Si può manco un sale e tutto.
3: Se no dovremmo ripetere due volte la stessa cosa. E per una vita sana mangia pizza napoletana. Lo dico sempre io.
2: Una sola, non tutte e tre. Una, va bene una. O anche due, ci date una mano. Dai, okay. Approfittiamo della vostra bontà, ragazze. Per sì, sappiamo che vengono servite. Le possiamo... Vabbè, facciamo una fa un lato e l'altra fa l'altro.
3: No, anche perché si vogliono saziare, se no dopo ce ne chiedono un'altra. No, facciamo una cosa da via di mezzo.
5: Enrico Bianchini, Enrico Bianchini, non te la mangi la pizza?
2: Adesso,
5: pizza,
2: adesso Enrico Bianchini la mangia anche lui, perché lui è qui per giudicare. No, non stasera, non adesso, non adesso, più avanti sarei qui per giudicare.
5: Peccato che è romano, va bene. O voglio bene, pure se sei romano ti voglio bene lo stesso.
2: Noi vediamo nascere sotto i nostri occhi le varie porzioni. Ricordiamo che alla base c'è la pizza fritta del maestro Sorbillo con il dressing creato assieme dalle quattro mani del chef Strangio e di Davide De Stefano. E ricordiamo che c'è il baccalà mantecato, ricordiamo come è fatto. Ricordiamo
7: il baccalà mantecato sulla, sì, alla base è un baccalà, sia baccalà che stoccatisso, che viene cotto e poi viene montato quasi come fosse una maionese, con un po' della sua acqua di cottura e dell'olio extravergine di oliva, un po' di succo di limone, sale, molto semplice.
2: Molto semplice. Con il sorbetto alla mandorla e la granella di mandorle.
7: E la liquirizia.
2: E la liquirizia.
6: Ti aspettavi questa linea di continuità?
2: No, devo dire che mi aspettavo sicuramente una creazione molto interessante. Non mi aspettavo addirittura l'onore, allora, di essere serviti dire, dai maestri.
6: Devo dire che Daniele, appena l'ha assaggiata, ha detto quasi quasi lo metti in linea.
2: Io credo che questo debba essere messo in linea.
7: Sarà l'occasione.
2: Ma il problema è, lo metti in linea come?
7: Allora, questo è in realtà un po' una via di mezzo, è un ibrido. Secondo me potrebbe essere un piccolo antipasto, un piccolo, sì, piccolo entrè, un piccolo antipasto, anche una sorta di pre-dessert.
2: Magari,
7: per un qualcosa che vada a introdurre quello che poi il dessert, esatto, magari no, degustazione.
2: Un pre-dessert. Vedi quando uno è scelto. Pre-dessert.
7: Sì, una porzione magari anche più piccolina, giusto
2: qualcuno,
7: che sia.
2: Qualcuno faceva vedere anche di là.
7: sì, o come entrè o come... Assolutamente.
6: Comunque abbiamo preparato un'altra sorpresa.
2: E allora questa la aspettiamo alla fine. Un'altra sorpresa.
6: Fuori programma.
2: Vabbè, ormai dice.
5: Hanno persi i sensi. Avremo anche un piccolo dessert. Ritorno all'allineamento dei prezzi nelle pizzerie.
2: Che avremo?
3: Un piccolo dessert.
2: Ah, un piccolo dessert.
5: Io sono goloso, quel gelato non lo posso guardare.
2: No? Oh, guardi dall'altro lato, maestro.
5: Ma stai guardando a Francesco. Lo so che non è un bel
2: Naturalmente dire, però siamo un po' lenti perché bene. La creazione è sul momento, i maestri. Di solito quando si è in brigata si è in tanti a preparare il piatto.
7: No, ma più che altro lo spazio e la frittura, quella della piastra.
5: Fino a 10 e poi.
2: Colleghi,
5: io l'avevo considerato per
7: questo, no?
2: Chiedevano dal pubblico, ma che nome abbiamo dato a questo piatto?
6: E allora il nome lo deve decidere il maestro Sorbillo, perché direi che
7: diamogli questo onore, quest'onere anzi.
5: Ma questa è proprio la fusione tra due popoli. No, Alibaba, no, non c'è azzeccherie. Questa è proprio l'unione tra due regioni che si sono sempre volute bene. La Campania e la Calabria, non solo siamo vicini, ma ci sono un sacco di famiglie che sono nate tra un napoletano, una calabrese, un calabrese, una napoletana. Non lo dico io, lo dice la storia. Noi non amiamo molti siciliani di là, però di qua stiamo bene quando un po' di più con la Calabria. Il secondo piatto invece possiamo spoilerare sempre base Montemarina, è un dessert Motta San Giovanni Dubai andata e ritorno.
2: Questo è il nome del Motta San Giovanni Dubai, Dubai mi fa pensare al cioccolato, probabilmente. Non so se c'entra nulla.
6: E allora ci sarà una crema di ricotta adagiata sulla montanarina, ovviamente dolce, e una crema allo zafferano di Motta San Giovanni con pasta cataifi e una polvere di bergamotto bruciato sopra.
2: Va bene, voi mi volete fare salire tutti i valori, ma io li faccio salire volentieri. Pensate proprio si continua con la linea. Naturalmente qua i tempi un po' si dilatano perché
6: dobbiamo aspettare la frittura.
2: Attendere la frittura è chiaramente...
6: Allora, avevamo proposto al maestro Sorbillo di prefriggere e poi riscaldare in forno.
2: Io credo che il maestro ci abbia...
6: Non ci ha picchiato perché eravamo noi, perché altrimenti...
2: Ci ha già fulminato.

0: è attaccata da solo, si è attaccata da sola la piastra.
1: Gianni, scusa, mi arrivi così, senza dire niente.
2: Ah, maestro Sorbillo, abbiamo Gianni Papin.
0: È un onore.
1: Signori, allora, non sono completamente impazzito. Qua abbiamo un altro numero uno, ma veramente a livello mondiale. Abbiamo Gianni Babbi, la cui famiglia porta avanti veramente da tantissimi anni una linea di produzione di pasticceria, sostanzialmente. Il nome della pasticceria in Italia è anche quello di Gianni Babbi. Vieni con noi, Gianni, vieni. Vieni, questa è veramente una carambata, non ce l'aspettavamo, vieni. Perché allora, tu di solito a Scirubetta ci sei, mica sei qui a Clavenza Festa.
0: Adesso glielo puoi dire... Il mio molino qual è?
1: Il molino
0: per il quale lavoro io qual è? Glielo puoi dire?
1: Glielo posso dire? Ma quello con cui lavori adesso?
0: No, lui lo sa, lui lo conosce. Che molino
1: è qua, Gianni, approfittiamo, ci sei anche te, approfittiamone. Allora, Gianni Babbi, signori.
2: Mi ha chiesto il maestro Sorbillo, ma che farina usi per i tuoi cori?
3: Usiamo un mix di farine e riportiamo alla luce le tradizioni e gli insegnamenti di nostro nonno, quindi andiamo avanti in questo modo da quasi 75 anni e continueremo così perché c'è già una quarta generazione in azienda, una quinta che inizierà quest'estate a fare degli stage, quindi siamo felici di questo perché la dico con grande orgoglio, io ero il numero 14 tra le persone assunte nel 1981, oggi siamo oltre 260 persone che collaborano per costruire questo sogno e per mandarlo in tutto il mondo. Grazie.
1: Gianni, non ti chiedo naturalmente se vuoi assaggiare la creazione, ma perché la risposta è sì, è normalmente quella. Ma tu vieni quest'anno a Scirubetta, sì, ovviamente. Allora, accomodati pure, ci rivediamo prestissimo. Piacere vederti, Gianni, come sempre. Allora continuiamo con la nostra linea di produzione, naturalmente le farine a cui ha lavorato il maestro Sorbillo sono farine che vanno sia per i panificati, insomma i lievitati in generale, ma anche per la pasticceria chiaramente a largo raggio, quindi il maestro Gianni Babbi conosce benissimo il prodotto che prepari tu. Sei guardato con curiosità se aveva assaggiato, già l'ha divorato.
0: Sì. Dopo mando una foto al boss, Alberto Malconi. La mandiamo. E sarà felicissimo, è stato fino a ieri con me a Napoli al Tutto Pizza.
1: Adesso io ho raccontato prima al nostro pubblico che tu naturalmente sei qui a Reggio, ma praticamente ogni giorno sei in un posto diverso. Grazie ovviamente al tuo lavoro, partirai poi per Manchester, andare da Abu Dhabi, tornerai in Calabria per seguire il tour di Jovanotti, insomma una vita bella frenetica.
0: Però torno sempre in Calabria, almeno una volta al mese sto in Calabria. No, non torno. Ho altro per cui tornare. No, sarò anche con Jovanotti, perché mi curo l'area food dietro al palco. Lorenzo Jovanotti è uno che ama molto la cucina napoletana, ma non mangia. Però la offre ai suoi ospiti che vengono, partecipano al tour. E dietro al palco noi abbiamo un forno per fare la pizza napoletana, una cucina mobile per preparare la pasta e quello che gradiscono gli ospiti, e un pasticcere napoletano. Siamo ovunque, un po' come i cinesi. Sarò qui con lui, due date faremo quest'anno, perché la prima è andata sold out a Catanzaro, a Germaneto, e faremo anche la seconda data.
1: Naturalmente ricordiamo al pubblico che dobbiamo attendere che siano fritte, insomma, la nostra pizza, quindi non è che siamo lenti perché vogliamo essere lenti, ci sono dei tempi tecnici

0: Dammele così, Francesco, solo una sola parte.
1: Come vedete, il chef Strangio
0: nemmeno più la mano.
1: Procede con quella che è la guarnizione con il mantecato di baccalà, aggiunge la parte croccante con le nostre mandorle, per poi completare con il sorbetto alla mandorla e la polvere di liquirizia. E l'ho imparata tutta, senza averla mai letta.
0: Non si schiaccia.
1: Perché io giustamente che ho fatto proprio esperimento, ho chiesto, mi mandate cortesemente la ricetta prima, così la imparo. Loro me l'ha mandata, ma io non ho letto niente, quindi vado. Abbraccio.
0: Anche un po' più doppio.
1: Allora, domani alle ore 17 ci sarà la masterclass del maestro Sorbillo, che sarà molto tecnica naturalmente, quindi per chi si è già prenotato naturalmente assisterà
0: domani chiaramente. Dico tutta la verità, tutte le bugie, esatto, che hanno raccontato.
1: Assisteremo domani a quella che è una lezione.
0: Negli ultimi 10 anni il sale si mette alla fine, mettete il ghiaccio, non mischiate il sale col lievito perché è vero, 15 anni di racconti fasulli.
2: Volevo fare una domanda al maestro Sorbillo.
1: Il microfono è tuo, Davide.
2: Quanto è importante, maestro Sorbillo, la formazione nel nostro lavoro?
0: Gli studi sono la base. Io spesso faccio formazione a pizzaioli e mi rendo conto che non conoscono la scheda tecnica di una farina. E spesso mi domando, dico, scusate, ma come fate voi a realizzare? Pensate di voler realizzare un prodotto. Le farine non sono tutte uguali. Noi abbiamo un numero che, a parte la W, perché vanno raccontate un sacco di bugie, la W più alta vuol dire che voi potete fare gli impasti a 2 giorni, a 3 giorni. Non è assolutamente vero. È un'indicazione di massima, ma la W è un numerino che vi fa capire che potete aggiungere più o meno acqua all'interno di quella farina, perché una doppia più alta trattiene più acqua, quindi più liquidi, ma non è detto che io... Pensate che il babà napoletano si fa con la manitoba, che è una doppia V superiore a 400, ma si fa dopo 3 ore. Però molti io dico colleghi pizzaioli non studiano, non conoscono le schede tecniche delle farine, e quindi vogliono fare un prodotto pensando che stiano facendo un prodotto giusto. Raccontano tutti quanti la favola del lievito madre nella pizza, che non c'è mai stata e non c'è, se non in forma liofilizzata. Adesso lo comprano essiccato, lo aggiungono per dare aroma, ma di fatto si sono raccontate un sacco di favole, perché servivano per esaltare probabilmente la figura del professionale, che oggi le mazzate le abbiamo acchiappate noi. Io dico sempre a questi ragazzi, se oggi portate il nome sulla giacca, forse lo dovete a 5 famiglie napoletane: Sorbillo, Starita, Pellone, Lombardi e Michele. Ma un po' le facciamo pizze da 100 anni, però la base è quella che hai detto tu, la formazione, gli studi. Ogni farina lavora in un modo. Ci sono delle farine che si possono utilizzare in maniera molto più rapidamente e farine che hanno bisogno di più ore per raggiungere il punto di pasta, come lo chiamiamo noi.
1: Allora Davide, tu ci avevi anticipato che c'è un'altra preparazione. Noi abbiamo chiaramente dei tempi anche con la diretta, quindi ti chiediamo di raccontarlo. Noi continuiamo con il servizio, poi ovviamente salutiamo i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta e proseguiamo con quello che è invece lo show cooking
2: della
1: la moto San Giovanni, sì,
2: a Dubai,
1: la rivediamo, che è quella fatta, abbiamo detto, con lo zafferano.
2: Allora, ci sarà una crema di ricotte dolci appoggiate chiaramente sempre sulla pizza fritta, con una crema di zafferano, pasta cateici e poi una polvere di bergamotto bruciata sopra.
1: Molto bene. E allora, signori, per quanto riguarda la nostra diretta, noi vi ringraziamo per aver seguito lo show cooking con protagonisti il maestro Luciano Sorbillo.
0: Grazie.
1: Buona chef Daniele Strangio.
3: Grazie.
1: E Davide De Stefano, Gelato Cesare.
2: Grazie.
1: Calabria Pizza Fest continua. ci vediamo domani.
0: Come fa tre pizze fritte shot back.
3: Questa è Radio Tour 104.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: chi è che lo ricorda? Cioè, nel senso, no, che io lo ricordo. Che anno? Vediamo un attimo, Enzo.
1: Io ho detto 87, però in realtà forse è prima.
0: Prima dell'87, dai. Tu c'hai la tecnologia a portare in mano, Tony.
1: Falco.
2: L'abbiamo. Controlliamo.
1: Forse 86 in realtà.
0: Aspetta, che non ti vedo, Enzo. Vieni
1: ecco, questa parte.
0: Guarda, più in qua, più in qua, Enzo. Guarda, grande. Enzo Romeo, baby.
1: Ciao, ragazzi, ciao, Tony.
0: Io ho perso tutto. Siamo in diretta dove?
1: Io invece siamo qui a Calabria Pizza Fest.
0: Ah, ok.
1: Giornata bellissima, devo dire. Forse il primo caldo, come si suol dire.
0: Sì. Poi guarda più qua, Enzo, guarda, così ti inquadro meglio. Ah, fantastico.
1: Quella,
0: Ok, quella là. Sì, il primo caldo ufficiale e va bene, cioè, però c'è una fila incredibile.
1: C'è una fila pazzesca, devo dire, ho assaggiato qualcosina.
0: No.
1: Buonissima la pizza, Io sono una tartaruga ninja, insomma, mangerei pizza tutta la giornata, tutti i giorni, quindi buona.
0: Ok, e invece tu com'è la situazione? Sei riuscito a scoprire quando è? Ok.
2: Siamo essere il 1981.
0: È 88, tuo padre l'ha comprato in ritardo il disco. Sì, mi ricordo io che ancora andava a scuola. Non so se era media o elementare, ma se... Va bene, siamo di... Sì.
1: Non sono convinto, però se l'ha visto,
2: è così dice la tecnologia.
1: Okay. Ma il primo disco di Falco è dell'81, questo non è il primo.
0: Del Commissar.
1: Viene Calling era il primo.
0: Ah, viene Calling, bravo. Poi ha fatto Rock Me Amadeus, poverino. Sai che oggi, proprio stamattina, sono andato a controllare... È venuto a mancare un incidente stradale che era in una zona del Sud America, ma era giovanissimo.
1: Giovane.
0: Tipo 40 anni, cioè lui aveva fatto un successo aveva 18 anni.
1: Sì, era piccolissimo, era mio padre era un suo fan, quindi comprava i dischi.
0: Sì, Dre Commissar tutta la vita.
1: Sì, sì.
0: Allora, siamo in diretta da questo posto bellissimo che è la Via Marina. Ecco, partiamo da qua, no? Diamo delle indicazioni.
1: Siamo qui, c'è festa, tutti i giorni, ma soprattutto domani c'è Filippo Lopresti.
0: No, vabbè, ma non è, sì. No, non è bello. Andiamo con ordine. Io sentivo sorbillo perché prima c'è stato lo show Cooking con Davide di Gelato Cesare e c'era il Dust Restaurant, no? Ma voi eravate là, no? Eravate in giro.
1: Eravamo in giro con Pasquale Capri, facevamo scenette, ci stavamo. Abbiamo fatto quattro risate. Insomma, ci siamo divertiti. Però abbiamo sentito qualcosa, l'abbiamo sentita. Sicuramente tu eri più attento, dai.
0: Sì, ero più attento perché lo abbiamo mandato in diretta come mandiamo in diretta all'evento, cioè dalle 18, quando apre il villaggio, noi siamo fino a luna di notte siamo qua.
1: Siamo qui, oggi sicuramente era la prima, quindi magari abbiamo fatto qualche minuto di ritardo, ma ci sta tutto, quindi però da domani appunto dalle 18 siamo qui, festa tutti i giorni che spieghiamo un po' il palinsesto, certo. Di come funziona. Domani abbiamo detto, a parte gli scherzi, c'è Filippo Lopresti, ma soprattutto c'è la band, quella storica dei Vasco Rossi.
0: Certo.
1: Wow. Mamma mia, brividi.
0: Ho incontrato Edo, talmente professionale, mi ha detto, senti, devo fare il sound check, ma me l'ha detto ora.
1: Tra l'altro lui mi fa ingelosire perché mia moglie stravede per lui, quindi io sono gelosissimo.
0: No, ma lui è bravo, cioè lui è
1: molto bravo.
0: Lui è bravissimo, cioè va la bene. Ha dei musicisti bravissimi, quindi insomma.
1: Bravi. Poi domenica chi c'è? Ah, c'è Tony
0: Non c'è lui.
2: Prima chi c'è?
0: Agatha Gianfranco.
1: C'è la band che se non mi ricordo male c'è Gio Pugliese che è molto bravo.
2: Pugliese, sì.
0: Ah, perché ricordiamo.
1: Devo dire una cosa di Gio Pugliese. Qualche anno fa è venuto ospite, c'era pure Tony con me a cena. Regina, ti ricordi Regina? Abbiamo parlato oggi. No, Regina, disco di platino e così via. A questa serata c'era prima Gio Pugliese e lei si è alzata e ha detto: ma vedi, questo è veramente bravo.
0: Certo, bellissima voce lui.
2: Confermo, ero lì, gli ha fatto i complimenti.
0: Perché ricordiamo, sono 12 stand dove poter assaggiare qualsiasi tipo di pizza, ci sono proprio i menu delle pizze, si prende il token. Portate i contanti, mi raccomando, che
1: sono soldini,
0: i contanti. Sì. C'è la fila da fare, però è tutto.
1: Ma sai che non è solo pizza, ho scoperto che ci sono anche gli arancini.
0: Certo.
1: E devo dire buoni. Assaggiati di prima.
2: Enzo ha già assaggiato
1: tutto. Un po' sì, mi sono dato da fare,
0: cioè. Ragazzi. Buona passeggiata, Francesca. Ciao, prof. E DJ. la maglietta, no, comunicazioni di servizio.
1: Sì, sì, sì, no, messaggi nostri musicali.
0: Ciao, bravo, grande. Sì, e poi, poi ogni sera c'è la parte live affidata delle band pugliese. Poi c'è Peppe Leoni, domani Blascom con Edoardo Penà, la sua fantastica band. E poi ogni sera a seguire fino al 2 di giugno, cioè martedì, ci sono i DJ set divisi di
1: tutti sera, legati con gente ovviamente di Turin 104 della, certo, radio.
0: Bravi, bravi.
1: Però alla fine il 2 siamo tutti insieme nello stesso palco, io non vedo l'ora.
0: Io ho chiesto se mi lancio da Antonio con la spina. Cioè non c'è spazio, come facciamo? Ognuno dice a Ia, ognuno e parte un disco. Bene, dice a Ia, boom, parte un disco.
2: Ci saranno effetti speciali.
1: Io posso dire Get Down.
2: Scusate, io posso dire Belli miei.
0: A quello lo dice Capri, no?
1: In realtà è la sua imitazione.
0: Senti, allora diamo una canzone e poi torniamo in diretta dal Calabria Pizza Fest.

0: Love You Baby.
1: Che bella questa canzone di Gaia.
2: Bello?
3: Bella, si sente quel ritmo già estivo, diciamo.
1: Bello,
3: dai,
1: bello,
3: dai,
1: bossa
3: dai.
1: Nova. In diretta Radio Tour in 104, Video Tour in canale 80.
3: Calabria Pizz Fest, ma Filippo.
1: Non posso accendere le luci. Antonio, accendi le luci qua a giorno davanti a noi.
4: Ma le abbiamo?
3: Il nostro mitico Antonio Malaspina, il sì. Service. Si stanno preparando perché tra poco ci sarà, insomma,
1: alle
3: il
1: 10?
3: Vespa Club. Dalle 10 in poi ho visto già Massimo, Max Trunfio che è arrivato a sistemare la console. Quindi altro divertimento tra il food, tra il cibo, buonissimo. Però bisogna anche smaltire, no?
1: E quindi per ballare.
3: Certo, ballare
4: è un buon binomio,
3: no? Palestra, no.
1: Non ci stavo arrivando io con la testa. Guarda quanta gente, io vedo il monitor della telecamera esterna, voi.
3: Tantissima
1: e oggi è solo
3: gente.
1: Venerdì, oggi è solo la prima giornata. E vabbè, la pizza è un fascino.
3: La pizza è un fascino, sicuramente, come abbiamo detto prima parlavo con Santo Frascati, col capo, diciamo. Già è la prima, non vi preoccupate dei giorni, ci organizzeremo sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. Ok. Sempre, sono solo un disco, io vado girando.
1: Tony. Dai, no, di qualcosa. No,
4: cioè, ma io vi sto ascoltando.
1: No, vabbè, noi
4: però è vero, guarda, già la prima, tanta gente, bello. Quindi penso che nei prossimi giorni andrà sempre meglio, no?
1: Sì, sì, poi ci sono il ponte, cioè bene o male la festa, cioè domani, cioè sempre festa da noi, dai.
3: Ci sono quasi tutti i sabati, come abbiamo detto prima, se guardi un attimino, anche domenica è un sabato, lunedì è un sabato, quindi alla fine festa.
1: Noi con la radio comunque ci siamo sempre dalle 18 ogni giorno in diretta, arriveremo a fare sta maratona fino alle 10.
3: Addirittura dobbiamo ricordare che il 2 siamo qui anche a pranzo.
4: Tutto
3: non lo
4: giorno.
3: Sapevi tu.
1: Il 2
3: è festa della Repubblica, quindi siamo qui. Cioè, da prestissimo. Vabbè, ci siamo, no? No, ogni tanto passa pure tu, Filippo.
1: No,
3: tu sei il capo. Direttore supremo.
1: Station Wagon, come mi chiamo? Station Wagon, so.
3: Attenzione!
4: C'è qualcuno che ci passa di dietro.
1: Sì, la pizza che hai assaggiato, no, in velocità, quale gusto, dai.
2: Ancora nessuna.
1: Come no?
2: No, vi giuro, non ho avuto il tempo ancora.
3: Devi sapere che Donatella sta facendo una dieta proprio di quelle...
1: Come si chiamano?
2: Non è vero. Era una dieta oloproteica.
1: Olo?
2: Proteica.
3: Vuol dire l'olio e la proteica?
2: Non ho carboidrati, non ho nulla.
1: Ah, bella.
2: Quindi, però no, in realtà...
3: Al Calabria Pizza Fest te ne puoi
2: esatto,
3: andare.
2: Esatto, no, cioè... non la sto seguendo molto. Ho sgarrato già col sushi, quindi sicuramente la pizza sarà il prossimo sgarro.
1: C'è sushi.
2: Appunto, però c'è tanta pizza che mi tenta e quindi...
1: Poi ci sono gli arancini. Vi invitiamo, sono 12 di stand. Tra le altre cose c'è anche senza glutine.
2: Sì.
1: Esatto.
2: Senza glutine, senza lattosio, con le patatine anche fatte apposta, quindi
1: bello.
2: Anche i bambini possono usufruire di quello stand se vogliono le patatine.
1: Ringraziamo Lorenzo Amadeo per il calendario che mi ha regalato.
3: Ma c'è il calendario di Lorenzo, sai, quei calendari con Lorenzo nudo?
1: Non è come, poi ti spiego perché.
2: Comunque ragazzi, io sono stupita perché ancora non ho sentito Filippo salutare nessuno.
1: No, vabbè.
3: Come no?
2: No,
3: ho
2: salutato
3: 30
1: persone. Perché no? È che c'è l'effetto da discoteca, ma non vedo niente.
2: Perché c'è lo schermo proiettato.
4: È perché non vede.
3: Ha chiesto anche le luci prima, perché voleva salutare gli amici.
1: No, per la gente, perché è in fila e quindi c'è un servizio.
2: Quindi facciamo un appello. Chiunque conosca Filippo Lopresti, gentilmente passi qui davanti al nostro
3: Se venite a salutare Filippo Lopresti, saltate la fila.
1: Ma lo sai che... Allora, mi hanno dato... ho visto... mi hanno fatto vedere, no, più che altro, perché cercavano dove posizionare i top. Token, no? Cioè, dei token colorati, com'è che sono? Cioè, hanno varie valenze, c'è il token da mezzo dollaro, com'è?
4: Sì.
2: Non saprei. Ci cogli impreparati perché
3: una
2: ancora
3: sterlina.
2: Non siamo arrivati lì. Penso che un token valga un euro.
1: Eccolo qua, ce l'hai i token.
2: No, però noi abbiamo
3: questi sono
2: staff.
3: Quelli che mi ha dato il capo.
2: Abbiamo quelli staff.
3: Cioè,
2: abbiamo i token VIP.
1: Con questo che ti vuoi prendere?
3: Una pizza intera.
1: Allora dico il dialetto, boh. Perché allora io non li ho avuti, per favore. No, vado a una festa. Va bene, in diretta. Donna, non andare via.
2: No, resto qui.
1: Non andare
2: facciamo
1: via.
2: After.
1: Yes, baby.

0: Che bella sta canzone, Video Kill the Radio Star dei Buggles. Siamo in diretta, aspetta dove sei, aspetta dove sono.
1: Siamo
0: dove
1: sempre
0: sono,
1: qui, cioè, Calabria Pizza Fest, siamo sempre qui.
0: Ma sta facendo
1: Reggio Calabria.
2: Io sto facendo una foto.
0: Ah, stai facendo una foto, aspetta. Ok, oh, Enzo, parla tu, com'è il fatto del top?
1: No, è tutto bene, tutto a posto, insomma. Poi siamo andati prima a controllare, stanno sistemando il tutto per il palco mentre la gente mangia. Stanno concludendo tutte le operazioni finali, perché tra poi il Vespa Club, musica italiana da ballare e da cantare, quindi non solo cibo ma anche tanto divertimento in questo,
2: ecco,
1: questo
2: diciamolo.
1: Sono 4 giorni, 5 giorni.
0: 5.
1: Sabato,
0: domenica, lunedì, martedì.
1: 5 giorni, insomma, di food, ma non solo, anche spettacolo.
0: Non ce l'hai tu? No, infatti, aspetta.
1: No, nel frattempo Filippo sta facendo i collegamenti, ragazzi.
2: Ricordiamolo, Enzo, che ogni sera c'è sia il DJ set che poi una live band.
1: Live band, sì, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo anche elencati. Insomma, tanto spettacolo, fra l'altro, nel primo giorno d'estate, che mi sa che è arrivato già l'estate qui a Reggio Calabria. Fino a qualche giorno fa, insomma, la sera la giacchettina era piacevole, adesso fa caldo.
0: Wow,
1: fa
0: non, caldo. Non vi lamentate, ragazzi, no?
2: Soprattutto pomeriggio, guarda, noi abbiamo intervistato comunque i vari.
0: Ma com'è andata oggi?
2: Bene.
1: No, sai qual è stata la cosa simpatica di Donatella? Che si è messo il vestito lo stesso colore del divano, quindi a un certo punto.
2: Ma io come facevo a saperlo? Dimmi.
1: No, non lo so, però abbiamo visto,
0: ma
1: siamo
0: divani bianchi anche.
2: Sì, ci sono anche divani bianchi, per fortuna. Ma il bello è che quando sono arrivata l'ho detto, non lo facciamo in quest'angolo perché i divani sono bordeaux come il mio vestito, quindi non va bene. No, hanno montato tutto lì. Dopo che hanno montato hanno detto no, ma effettivamente hai ragione, spostiamolo dove sono bianchi. E quindi
1: vabbè, ma ormai è andato.
0: Sono le 9:06, tutto questo è in diretta su Radio Tuning 104. Anche il canale 87 del digitale terrestre, ricordiamo, in tutta la Calabria. Bello.
1: Sì, è molto bello questo appuntamento, anche perché ci sono prodotti anche del beverage che arrivano sempre dalla Calabria.
0: Ah, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Questo è per far sentire, per far assaggiare, per far gustare appunto i prodotti calabresi, made in Calabria. Molto bella questa cosa.
2: Sì, e tra l'altro c'è da dire che ogni pizzeria ha sorteggiato un elemento che ovviamente ha dovuto includere nella pizza che proponeva qui in fiera.
1: Spieghiamolo per bene a Filippo, Donatella, perché lo sto scoprendo adesso, domani deve essere preparato, insomma.
0: Cioè,
1: quindi c'è un sorteggio ufficiale, sì. Fammi capire.
2: Sì, c'è stato un sorteggio dove ogni pizzeria ha sorteggiato appunto un elemento che poteva essere il caciocavallo, come l'anduia, la liquirizia.
1: Ci sono parole, l'acqualina.
0: ok, ci sono.
2: E hanno dovuto creare una pizza che appunto contenesse questo elemento sorteggiato.
1: Fili, qual è la tua pizza preferita?
0: Ma io purtroppo.
1: Purtroppo? Perché parti col purtroppo?
0: No, purtroppo.
2: Allora, ciao Vanessa! E gli saluto io, stare troppo vicino a Filippo.
0: No, Stefania, ciao. No, vabbè, la mia è classica rucola, scaglia di grano crudo dalle scuole medie.
2: Io ciao Ste!
0: Leggo sempre il menù, però prendo sempre quella. Non c'è, qualche volta mi concedo mi concedo salame e. Aspetta, com'è?
2: No, neanche se la ricordo, no, pensa quanto è raro.
0: No, salame. No, il come si chiama quello là con i buchi? No, con i buchi.
2: L'Emmental.
0: No. Gorgonzola.
1: Gorgonzola che non hai buchi.
0: No, c'ha delle cose dei.
1: C'è confusione qui a Turin.
2: Ragazzi, questo è Filippo Lopresti.
1: Quindi preparate la pizza preferita che non conosce Filippo Lopresti.

0: dei miei pezzi preferiti. Ice of Base, bellissimo. Davvero, dove l'ho comprato sto disco? Al disco Vogue.
1: Ma secondo me se lo chiamano Vincenzo neanche si gira.
2: Non ti chiamo Vincenzo, la piccola non ti chiamano.
0: Mai, nessuno. Solo mia mamma quando era incazzata.
1: Vogliamo sapere come ti chiama tua moglie Francesca quando è incazzata, eh?
0: No,
1: si
0: no,
1: può
0: no,
1: dire, siamo ancora in fascia protetta.
0: No, non mi chiama, mi lancia le cose.
1: Francesca, che salutiamo,
2: siamo, che in diretta, siamo in diretta, c'è una fila incredibile che possono vedere i nostri ascoltatori che guardano.
0: C'è tanta gente, tanta gente che sta arrivando e non aspettavamo tutta questa gente il primo giorno, sai, in queste...
1: sì,
0: e invece la pizza piace. Ma a proposito, parlavamo del calendario di Lorenzo, insomma, è qui vicino. Lori, dove
2: no,
0: sei?
2: No, è che è una... se tu gli dici un giorno nel...
1: Ma del... com'è questo calendario? No, con se... i prodotti tipici?
2: No. No, no, ma se li, non, è, non ci sono donne fantastiche, nel senso che lui le sa tutti i santi, no?
0: Ah, sì, ho capito, no, adesso lui, dove vuoi arrivare?
2: Il 5 maggio e lui dice il santo.
0: Ok, mettiamola così, l'hai filtrata tantissimo. Ho capito. Vedi che gioca a calcetto con Lori, quindi so che cosa hai voluto dire.
2: Portiere, ma vi urla quando non gli
0: no,
2: posso
0: lui
2: parla?
0: Dice quelle, quei santi.
2: Bene, siamo in diretta ragazzi, Radio Touring, Progetto Touring ha organizzato questa cosa bellissima fino al 2 di giugno, un evento meraviglioso. Ci sono anche due giorni che è aperto il pranzo il villaggio.
1: Sì, domenica, domenica e martedì 2.
2: Ok.
0: Martedì 2. Sì, sì, sì, sì.
2: Fino a luna di notte si può, penso, assaggiare la pizza, penso, no? Com'è?
0: Sì, sì.
2: E a luna,
0: sempre
2: i forni a legna, rigorosamente a legna.
0: No, c'è qualcuno che ce l'ha anche a elettrico per scelta personale, insomma.
2: Okay. No, perché io stamattina ero qua per delle cose, sono arrivato a casa, ho dovuto mettere tutte le cose fuori. Perché ero vicino ai forni, che mettevano legno, sai? Che...
1: sì, giustamente. Allora, sapevi di posa
2: c'è. Tutto legno.
0: Sì, sì, però è anche questo fa atmosfera. Cioè, c'è questo profumo, insomma, anche legato al legno.
1: Ma
0: insomma,
1: anche il suono, no? Della legna, del forno.
0: Ma il suono
1: arde.
0: Non lo sentono, Dona, perché
1: no?
0: C'è la musica di Touring, capito?
1: Ah, vabbè,
0: che,
1: certo.
2: Insomma, ci stanno sentendo tutto il villaggio, aiuto.
0: Tutto il villaggio. Devo dire, ho fatto una passeggiata prima, sì. Ci sono le casse che arrivano fino al porto quasi, cioè bellissimo.
2: Ma io comunque veramente faccio i complimenti a tutti perché sono tutti felici, cioè sono in fila, tipo devo andare al museo.
1: Ma la pizza è un po' come il gelato, porta felicità,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: quindi
2: ormai. Poi sono i pizza, le pizzerie sono pazzesche, cioè tutte le conosco.
0: Ma avete parlato così tanto di pizza, sì, in questo modo che mi è venuta di nuovo fame e io devo andare a mangiare di nuovo la pizza.
2: Allora,
0: sì.
2: Allora.
1: Tra l'altro la pizza che comunque è un prodotto italiano... Anche qui da noi in fiera abbiamo due stand che non sono italiani.
0: Come
1: perché
0: non
1: abbiamo
0: sono italiani,
1: un spero. Brasiliano.
0: Ah sì, Rodriguez, quello che faceva Capoeira.
2: Bravo,
0: sì,
2: bravo, sì, è bravo.
1: E poi abbiamo anche un egiziano.
0: Pensi che Rodriguez me lo ricordo ai tempi del Calypso.
2: Ciao Salvatore, baby, scusatemi.
1: Sì, ce l'ha raccontato.
0: I tuoi saluti, vabbè, lo conosciamo tutti, insomma. Però me lo ricordo ai tempi del Calypso.
1: Esatto, lui ce l'ha raccontato. Sì, sì.
0: Ah, beh, Calypso... l'intervista. Quella a Bocale.
2: Al Bocale, certo.
0: Al Bocale, lui lavorava lì e da lì è partito, credo, tutto. Non lo so, prima non lo conoscevo.
2: Senti, io vado, grazie.
0: Noi andiamo.
2: Plurale.
0: No, un po' di musichetta, ma dopo torniamo.
2: Certo,
0: dopo torniamo.
2: Certo, Radio Touring 104, baby.
3: State ascoltando Touring.

Questa è Radio Touring 104. Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: And the winner is Radio Touring 104.
2: I'm curious about this broadcast.
3: Ora venonda il

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresteidea.it.
1: Here's the tempo.
2: Ladies and gentlemen,
1: I'll give it to you now.
3: I've got the power.
4: Please. Now? Here comes the music.
5: Jump DJ, pump this party.
6: Put your hands.

featuring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.